0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio1.it con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia.
2: Io penso che facendo questo lavoro noi sviluppiamo delle capacità, dei poteri soprannaturali, qualcosa di simile, tipo, non lo so, tipo capacità di compiere azioni eroiche, dato che a quanto pare sono qui anche oggi sfrecciati, buongiorno, le 6:01, Rock Morning Weekend Edition, solo con Lau oggi, ci sono soltanto io, One Woman Show fino alle ore 10, ho detto miracolosamente, anzi, come direbbe sempre Juliet, perché veramente succedono delle cose, tipo, che ne so, la sveglia che suona alle 5:12 e tu alle 6 devi essere perfettamente in onda, sei l'unica poi che può coprire questo turno, quindi lo devi fare. Sono qui per voi, anzi, siateci anche voi per me. 366 663 4466, cominciamo così.

0: Le 6.06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Cominciamo con gli esteri. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu presenterà al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi di recupero militare e nucleare dell'Iran durante il loro incontro previsto alla Casa Bianca martedì. L'emergenza incendi in Europa, in Francia altri 8.000 evacuati nella prefettura della Gironda nell'area di Bordeaux per la ripresa dell'incendio che sta devastando la regione da mercoledì. In Spagna invece una vittima, un automobilista, è finito in un burrone nei pressi di una zona boschiva in fiamme nella zona di Valencia. E andiamo in Italia, è di almeno un morto e 15 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Il bilancio di un incidente avvenuto a margine del Pride di Berlino: un furgone si è lanciato a tutta velocità contro la folla, il fatto di sangue è accaduto attorno alle 22, il sospettato avrebbe abbandonato il veicolo e ferito con un'arma da taglio diverse persone. La polizia cerca uno o più sospetti. Le violenze no TAV in Val di Susa, la premier Giorgia Meloni sottolinea che lo Stato non si piegherà alla violenza. Il presidente della Repubblica Mattarella è grato e vicino agli agenti feriti. Il ministro dell'Interno Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria alla politica per isolare i violenti. Il caso Fakir a Bologna spunta un nuovo video in cui si vede l'uomo morto dopo essere stato bloccato e a terra con le caviglie ancora legate, con una lunga chiazza di sangue sotto la sua testa. Secondo il legale della famiglia, questa è la prova che è stato picchiato. Intanto ricerche in corso nel lago di Como di un turista olandese disperso dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è stato salvato da una persona mentre il padre è scomparso nelle acque. E andiamo allo sport. Con il calcio finisce 2-2 grazie ad una doppietta di Camarda. La prima uscita del Milan di Amorim contro il Celtic a Glasgow. Vince la Juventus 1-0 allo Standard di Liegi. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nico Secchiodetto. Nella giornata di domenica 26 un nuovo minimo di bassa pressione in quota determinerà instabilità al centro-nord Italia fino alla Campania, con la possibilità di qualche pioggia o temporali a macchie di leopardo. Attenzione a locali fenomeni anche forti intensità con grandinate e colpi di vento. Restanti zone del sud più stabilità, più sole con caldo intenso anche fino a 37 gradi, Puglia e Sicilia. Dettagli su Trevi Meteo.

Fix You di Coldplay qui su Radio Freccia. Chris Martin, salvaci tu, perché l'ho detto prima, siamo partiti così bene questa mattina in fretta e furia. Sei in quarto, sveglia, io non so come veramente sei in quarto, alle 5 in quarto, ecco, continuiamo bene così ragazzi, vediamo di dirla una giusta entro le 10 questa mattina, è proprio così. Ancora buongiorno Lau, fino per quattro ore devo tenere botta qui con voi, ma è un piacere e soprattutto non vedo l'ora di ascoltare i vostri What the Fuck, che è la prima rubrica di questa mattina. Poi torneranno altre cose molto interessanti, anche i nostri ospiti, la carissima Ami Pecuniami, per parlarci di finanza, ma tornerà anche l'appuntamento con What the Story nell'ultima ora. Intanto torna invece dalla nostra top 20 lui, Jack White, con Dollar Bill.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
3: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Freccia.
9: Le 6:19, Rock Morning Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. E se la vostra mattinata è iniziata come la mia,
10: what the fuck?
9: Questo è l'urlo giusto. 366-663-4466, per chi non lo sapesse, è il numero per lanciare i nostri what the fuck, i vostri, per sfogarvi, tipo quelle giornate, per quanto mi riguarda, in cui hai più di una festa, ma hai due albi in radio alle spalle e altre 16 davanti con annessa trasferta, per esempio di oggi, e ti ritrovi a zonzo con 48 gradi all'ombra perché una festa è a pranzo, l'altra all'aperitivo, ma abiti troppo lontano per tornare a casa e riprenderti almeno dalla buffata del pranzo. What the fuck?

my investigation. It's not a public inquiry.

line of work.

Dire Straits Private Investigation qui su Radio Freccia, questi 5 minuti e 24 di meraviglia, meravigliosi anche i vostri what the fuck che già arrivano copiosi al 366-6634-466, come quello di Eliana che ci scrive: buongiorno sfrecciati, what the fuck a me e il mio fidanzato che siamo due bradipi del cavolo, avevamo messo la sveglia alle 3 per partire di notte con il fresco, mette tra virgolette, e arrivare in Trentino ad un orario decente. Ecco, mi sono svegliata mezz'ora fa io perché il gatto è saltato sul letto, altrimenti stavamo ancora dormendo. Augurateci intanto buon viaggio, siamo in cammino finalmente, what the fuck ci dice. E buon viaggio ragazzi, tra l'altro in Trentino dovrei arrivarci anche io prima o poi, tra una quindicina di giorni, quando arriveranno quelle, possiamo dire, meritate, se vogliamo, se volete, ferie. Intanto tornano, era un po' che mancavano infatti gli Hailstorm, Darkness Always Wins.

Darkness Always Win, gli Hellstorm su Radio Freccia. È sempre un piacere, dicevo, ritrovare la voce di Lizzie Hale con annesso fratello alla batteria, che di fatto mancavano un po' perché questa canzone ce l'avevamo in top 20, se non erro, verso fine 2025, inizio 2026. I vostri what the fuck, intanto buongiorno Lau, what the fuck al ragno che ho nel bagno, what the fuck con rima stamattina, attenzione. Ragno utile a cacciare zanzare e altri insetti molesti, ma che ha tirato dei fili anche davanti agli asciugamani e adesso ho della seta dentro l'occhio. Allora, io veramente sto cercando il coraggio di immaginare, soltanto il coraggio di immaginare questa scena, dato che sono leggermente aracnofobica.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: And People Con Clouds dalla nostra Top 20 alle 6.34. Questo è il Rock Morning Weekend Edition con Lau insieme a tutti i vostri, anzi i nostri What the Fuck. Tantissimi di voi me l'avete raccontato, siete già in viaggio, state andando in Trentino, chissà dove, quindi un'altra domenica di esodo anche questa, però tanti di voi sono anche nel traffico, tipo Gianluca da Roma che ci scrive: il mio What the Fuck va alle ZTL di Roma che te le trovi davanti quando ormai non hai più vie di uscita e non puoi più fare altro che entrare e beccarti la multa. Caro Gianluca, ne so qualcosa, guarda, what the fuck.

fino all'ultima nota. Paranoid Android dei Radiohead, direttamente dal 1997, ecco, uno di quegli album altrettanto storici rispetto a questa canzone, ovviamente, singolo estratto da OK Computer, insieme a tutti i vostri what the fuck che continuo a tirar fuori, veramente, tipo quello di Francesco che ci scrive: what the fuck alla tipa con cui dovevo uscire ieri, appuntamento fissato dalla sera prima, ma ad un'ora dall'appuntamento ha deciso di darmi buca perché il posto dove avremmo dovuto incontrarci era troppo lontano per lei. Lui dice: cavolo, ma non lo sapevi prima quando te l'ho proposto, what the fuck.

Gli Arcade Fire con un altro pezzo che ho ascoltato con estremo piacere di nuovo dalle mie cuffie, The Lightning 1 e 2 in entrambe le sue parti. E continuano ad arrivare i vostri What the Fuck al 366-6634466, come quello di Sergio che ci scrive: What the Fuck alla cheesecake che ho mangiato ieri a pranzo al mare. Ancora dicono che il bagno dopo pranzo faccia venire la congestione. Provate invece a farvi il bagno dopo quel mattone di cheesecake che ho mangiato io. Poi Sergio, ma cioè, nel senso, io ieri, calcola, ho mangiato una cheesecake che era un mattone. Ci stavamo chiedendo cosa c'è nel biscotto di questa cheesecake. C'erano delle mere mandorle. Che dici, che cosa ti fanno le mandorle? Ecco, un mattone, ragazzi, un mattone. Arriva Nothing But Tears, Evolution.

0: Radio Freccia.
1: E questi erano i miei amati Nothing But Thieves con Evolution dalla nostra Top 20 alle 6.52, quando però arriva il momento del What the Fuck Official, che è di casa, con tutto il sapore rock che ne consegue, perché ci sono state voci di corridoio che hanno detto che Ian Gillan di Deep Purple voleva dare un taglio alla sua carriera. Ecco, Ian Gillan ha smentito le voci sul suo ritiro dichiarando: non ho mai detto che i problemi alla vista mi avrebbero fatto smettere di cantare, confermando così l'intenzione di continuare a esibirsi. E nonostante la perdita del 70% della vista dovuta all'età, Gillan ha ironizzato sulla sua condizione e ha dichiarato di sentirsi in ottima forma per i prossimi concerti. Quindi, da parte di Ian Gillan ai giornalisti che interpretano a modo loro le dichiarazioni dei cantanti, in modo leggermente velato, è arrivato un bel fa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 7.01, per fortuna c'è questo minutino di ritardo. Buongiorno sfrecciati, perché per come si sono messe le cose questa mattina, lo raccontavo appena entrata alle 6, veramente sono qui giusto per miracolo, perché quando ti suona quella sveglia che dici ma perché non ho sentito le altre 78 che ho puntato? Io non so voi come siete, ma io sono una di quelle che punta tipo 78 sveglie e poi quella di emergenza, e la mia di emergenza non so perché corrisponde alle 5.012, non lo so ragazzi, perché non alle 5.15. Comunque, Rock Morning Weekend Edition con una qui miracolosamente Lau fino alle ore 10. In questa seconda ora, come sapete, torna il momento dell'attualità. Tra pochissimo, però, prima l'informazione, ma subito il miracolo, eccolo i Queen.

0: Le 7.07 arriva un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato a Bardir, nella provincia del Kerman in Iran. Il sisma si è verificato poco prima delle 4 del mattino. Le autorità fanno sapere che non si sono registrati vittime o danni ed è pausa negli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran per lasciare spazio ai negoziati. Secondo il New York Times, però, la scelta di Donald Trump sarebbe motivata dal timore di esaurire le scorte del Pentagono già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea. L'emergenza incendi in Europa, in Francia altri 8.000 evacuati nella prefettura della Gironda nell'area di Bordeaux per la ripresa dell'incendio che sta devastando la regione da mercoledì. In Spagna invece una vittima, un automobilista, è finito in un burrone nei pressi di una zona boschiva in fiamme nella zona di Valencia. C'è un uomo sospettato di essere l'assalitore della folla che partecipava ieri al Gay Pride a Berlino. È stato identificato un 21enne appartenente all'islamismo radicale che ha prima investito un minivan i manifestanti e poi con un coltello a piedi ha cominciato a colpire i passanti. Una persona è morta e 16 sono rimaste ferite, alcune gravemente. Veniamo in Italia alle violenze no TAV in Val di Susa. La premier Giorgia Meloni sottolinea che lo Stato non si piegherà alla violenza. Il presidente della Repubblica Mattarella è grato e vicino agli agenti feriti. Il ministro dell'Interno Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria alla politica per isolare i violenti. E apriamo la pagina sportiva con il calcio. Finisce 2-2 grazie ad una doppietta di Camarda, la prima uscita del Milan di Amorim contro il Celtic a Glasgow. Vince la Juventus 1-0 allo Standard Liegi, gol di Miretti. Il Bologna 2-0 nella sfida contro l'Iraklis, formazione greca allenata da Walter Mazzarri. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nico Secchiodetto. Nella giornata di domenica 26 un nuovo minimo di bassa pressione in quota determinerà instabilità al centro-nord Italia fino alla Campania, con la possibilità di qualche pioggia o temporale a macchie di leopardo. Attenzione a locali fenomeni anche forti intensità con grandinate e colpi di vento. Restanti zone del sud più stabilità, più sole con caldo intenso anche fino a 37 gradi, Puglia e Sicilia. I dettagli su Trevi Meteo.

Welchie Arms con Legendary, come anche un po' leggendaria possiamo dire la proposta che ha fatto il nostro sindaco qui su Roma Gualtieri per scampare al caldo. Abbiamo detto tempo di cinema per quanto riguarda i Colossal, con Odissea tantissimi di voi sono andati a vederlo. Ecco, se siete a Roma e avete tantissimo caldo, come spesso succede in questo periodo, dal 23 luglio al 4 agosto potete stare al cinema gratuitamente, perché hanno fatto questi cosiddetti rifugi climatici. 11 cinema apriranno gratuitamente con proiezioni aperte a partire dalle ore 13, quindi vi vedete un film al fresco in compagnia.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:18 Rock Morning Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Lo sapete, nella seconda ora del Rock Morning si parla anche di attualità ed è notizia di qualche giorno fa che la Francia ha vietato l'utilizzo dei social sotto i 15 anni. Parliamoci chiaro, lo smartphone ormai è una vera e propria droga. Gli esperti dicono che i social attivano gli stessi identici circuiti cerebrali della cocaina, isolando i ragazzi in un mondo tutto loro. Quindi la situazione è così seria che la Francia ha deciso di dare un taglio netto. E le opinioni ovviamente sono spaccatissime. Voi che cosa ne pensate? È giusto vietarli per legge come i francesi o è un divieto impossibile da rispettare? Ecco, ne vorrei parlare con voi. Il dibattito è aperto al 366-663-4466. Intanto arriva Sheryl Crow, If It Makes You Happy.

Divieto dell'utilizzo dei social media agli under 20, agli under 15 in Francia. Perché? Perché comunque i social sono stati definiti qualcosa di veramente paragonabile alla droga, e pensate che anche in Italia purtroppo questo fenomeno è in crescita. Quindi, dati alla mano, sul fronte digitale, circa 15.000 ragazzi tra 11 e 13 anni presentano segnali di dipendenza dai social, e 111.000 studenti, quindi il 7%, sono a rischio di internet gaming disorder, quindi praticamente sono completamente confusi, completamente ossessionati dal mondo di internet. Ne vorrei continuare a parlare con voi. 366 663 4466.

0: e sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando al 366-6634-466 riguardo ciò che pensate per quanto concerne il divieto dell'utilizzo dei social agli under 15. Buongiorno Greta.
1: Che lavoro nell'ambito psichiatrico e quindi di adolescenti ne vedo anche. E poi per esperienze, diciamo, di conoscenti, amici che hanno figli, eccetera, secondo me fanno dei grandi danni e quindi per me è giusto. Per sicurezza che prendessero il telefonino vecchio stampo, stile muletto, se proprio i genitori non sono tranquilli e hanno bisogno per emergenza o qualsiasi cosa, qualsiasi bisogno. Ciao Greta.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Le 7.33 al Rock Morning Weekend Edition, continuiamo a parlare di attualità con voi. Stiamo trattando il tema del divieto agli under 15, che è una proposta partita dalla Francia ma che attualmente è sul tavolo delle trattative anche in Italia. Al 366-6634-66 stanno arrivando tantissimi dei vostri messaggi. Buongiorno.
4: Buongiorno Stracciati. Ma qui non si tratta di giusto o sbagliato, è l'assurdità che debba il governo arrivare a rendersi conto del problema e non i genitori stessi o comunque gli adulti, che non si rendano conto che i figli hanno un problema, che loro stessi hanno un problema, perché se non lo vedono non se ne accorgono. Quindi c'è poco da protestare, dovrebbero ringraziare che qualcuno prova ad arginare il problema, perché c'è e come. Ciao Stracciati.

0: November Rain, Guns N' Roses su Radio Freccia, continuiamo a parlare di attualità, stiamo toccando il tema del divieto under 15 dell'utilizzo dei social che è partito dalla Francia e stanno arrivando tantissimi messaggi da parte vostra, anche esperienze dirette con i propri figli. Buongiorno.
1: In verità non è che con il telefono abbiano aumentato le loro capacità sociali, ma hanno aumentato la possibilità di fare la socialità a distanza, la socialità quella da Covid-19, diciamo, quella che tu stai chiuso nella tua camera e ti senti con i tuoi amici. Ora io non so se questo è normale, se è preoccupante, vedo che è un po' così per tutti, quindi penso che sia una cosa, ecco, appunto, normale, nella norma. Se è giusto oppure no, non lo so. Grazie, Stefano da Camerino.

0: Da quel che sento e che leggo dai vostri messaggi, tantissimi di voi sono a favore di questo divieto dei social under 15, ma molti stanno anche aprendo un'altra parentesi che comunque comprende anche gli adulti. Buongiorno.
1: Scusate, ma se li considerate come una droga, perché allora non li limitate anche agli adulti? Farebbe molto bene.
0: Ecco, per esempio anche Daniela ci scrive: io sono cresciuta senza social e secondo me ho vissuto meglio l'adolescenza rispetto ai ragazzi di oggi. Sono tutti coi telefoni in mano, non si comunica più. A me tutto questo mette tristezza. I social li eliminerei, meglio i tempi passati. Non diciamo soltanto i giovani, ma anche gli adulti non sono da meno. Oppure i social andrebbero vietati anche ai maggiorenni che usano i social per scaricare la loro frustrazione insultando a destra.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.51, chiudiamo questo momento di attualità con i vostri messaggi. Abbiamo detto che tantissimi di voi sono a favore di questa nuova legge da parte della Francia del divieto dell'utilizzo dei social dagli under 15. Carlo ci scrive: il punto non è solo lo strumento, ma il rapporto che sviluppiamo con esso. Una tecnologia progettata per catturare attenzione può diventare problematica quando sostituisce esperienze, relazioni e capacità di autoregolazione. La vera sfida quindi è culturale, non soltanto tecnologica. Oppure Marco, che ci scrive: i sessantenni e i settantenni su TikTok che entrano nelle live delle ragazze ventenni dicendo vuoi uscire con me, quello non ce lo mettete come droga. Ecco, effettivamente tantissimi pareri hanno toccato anche l'argomento non solo degli adolescenti ma anche degli adulti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8.01, ancora Rock Morning Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Allora, qualche minuto fa mi è arrivato un vostro messaggio in cui mi avete chiesto: Lau, hai notizie di Juliet? Sai dove si trova adesso? Allora, io sapevo che intorno alle 8 Juliet sarebbe uscita di casa perché doveva incamminarsi verso la stazione, perché lo sapete, oggi saremo, per quanto mi riguarda, in viaggio verso Praia Mare per la nostra diretta estiva. E però ecco, Juliet mi ha scritto poco fa, ve lo leggo in diretta il messaggio: ore 7.57, come gli anziani di fronte al supermercato ad aspettare che apra per prendere qualcosa da mangiare a pranzo. Buongiornissimo. Ecco, questa è proprio la Juliet di cui avevamo bisogno in questa domenica 26 luglio, in cui cerchiamo di tirarla avanti insieme. Tra pochissimo torna il momento ricerchina, poi preparatevi perché alla fine di quest'ora, come ben sapete, torna il momento delle dediche e richieste. Intanto un pezzo che amo tantissimo, che mi carica, Rebel Yell, Billy Idol.

0: Le 8.07 arriva un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia ed è pausa negli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran per lasciare spazio ai negoziati. Secondo il New York Times, però, la scelta di Donald Trump sarebbe motivata dal timore di esaurire le scorte del Pentagono già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea. Ci spostiamo in Ucraina. Le truppe russe hanno colpito la città natale del presidente Zelensky e un centro commerciale ha preso fuoco. Lo hanno riferito fonti ucraine, secondo cui non c'è ancora un bilancio delle vittime. L'emergenza incendi in Europa. In Francia le fiamme che hanno devastato la regione della Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. La prefettura ha reso noto che i roghi hanno distrutto finora 42.000 ettari di terreno e da mercoledì a oggi ci sono state 220.000 persone evacuate. C'è un uomo sospettato di essere l'assalitore della folla che partecipava ieri al Gay Pride a Berlino. È stato identificato un 21enne appartenente all'islamismo radicale che ha prima investito con un minivan i manifestanti e poi con un coltello a piedi ha cominciato a colpire i passanti. Secondo i media tedeschi sarebbe uscito da poco dal carcere minorile. Morta una donna, 16 i feriti. E veniamo in Italia alle violenze no TAV in Val di Susa. La premier Giorgia Meloni sottolinea che lo Stato non si piegherà alla violenza. Il presidente della Repubblica Mattarella è grato e vicino agli agenti feriti. Il ministro dell'Interno Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria alla politica per isolare i violenti. E andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Ungheria. In pole Lando Norris. Dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila anche Charles Leclerc sulla Ferrari. Per il calcio finisce 2-2 grazie ad una doppietta di Camarda, la prima uscita del Milan di Amorim contro il Celtic a Glasgow. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nico Secchiodetto. Nella giornata di domenica 26 un nuovo minimo di bassa pressione in quota determinerà instabilità al centro nord Italia fino alla Campania, con la possibilità di qualche pioggia o temporale a macchie di leopardo. Attenzione a locali fenomeni anche forti intensità con grandinate e colpi di vento. Restanti zone del sud più stabilità, più sole con caldo intenso anche fino a 37 gradi, Puglia e Sicilia. Dettagli su Trevi Meteo.

E voi lo sapete che qui intorno alle 8:12 su Radio Freccia al Rock Morning Weekend Edition noi dobbiamo scomodare anche gli scienziati, e lo facciamo anche di domenica perché è il momento ricerchina. E allora, oggi parliamo di questo: chi pretende la password del telefono per prova d'amore non è innamorato, è soltanto possessivo, lo dice la scienza. Infatti dicono che diversi studi evidenziano come una relazione sana si basi sul rispetto reciproco e sulla fiducia, non sull'accesso totale alla privacy del partner. Quindi chiedere password e codici come condizione per sentirsi tranquilli può riflettere insicurezza, bisogno di controllo o difficoltà a fidarsi. Ma dai, la scoperta dell'acqua calda come al solito.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e 18, state ascoltando il Rock Morning Weekend Edition con Lau fino alle 10. Allora, poco fa abbiamo parlato durante il nostro momento ricerchina della possessività da parte del partner di richiedere la password per controllare. Ecco, io a proposito di cellulari aprirei un amatissimo momento revival, soprattutto perché è estate e moltissimi di voi si ricorderanno che prima di WhatsApp c'erano i famosi 100 sms al giorno con la promo summer, quei messaggi scritti con la K al posto del CH per risparmiare i caratteri, ecco, sicuramente vi ricordate questa cosa, e il famoso squilletto per dire ti sto pensando. Ecco, all'epoca quindi, qual era la vostra tecnica di abbordaggio vintage? Raccontatemelo al 366 663 4466. Intanto arrivano gli Oasis, Stand By Me.

Elvis con Stand By Me, ecco una di quelle canzoni che sicuramente potevate utilizzare per le vostre tecniche di abbordaggio vintage, perché stiamo parlando di questo al 366-344-66. Ci stanno arrivando diversi messaggi con le vostre tecniche, tipo quella di Elena che mi scrive: ciao Lau, la mia mossa preferita era il finto errore, mandavo un sms con scritto stasera sono libera, ci vediamo al solito posto, e subito dopo un altro messaggio: scusa, ho sbagliato numero. Ovviamente era tutto calcolato per fargli salire la gelosia e vedere se abboccava. Funzionava alla grande, ci siamo fidanzati così quell'estate. Insomma, Elena, questo non è un messaggio vintage, è qualcosa di diabolico, veramente.

0: Florence and the Machine con Queen of Peace, l'amore ai tempi degli SMS, quando c'erano le promo summer e voi cercavate di abbordare qualcuno con i vostri messaggi oppure con gli squillini, però erano anche i tempi dei caratteri speciali. Buongiorno.
1: Ciao Sfrecciati, verissimo, assolutamente vero che si usava la K per risparmiare un carattere, ma c'era anche chi alternava le parole scritte in maiuscolo e in minuscolo proprio per risparmiare uno spazio per ogni parola. Se ci pensate, io scrivo ciao, come stai? Tra queste ci sono tre caratteri perché c'è lo spazio. Ho risparmiato anche quello. Quante ne abbiamo inventate?
0: Quante ne abbiamo inventate, è vero. Pur di rimorchiare qualcuno, direi questo. Giuseppe ci scrive: buongiorno Sfrecciati, molto più romantico lo squillo che il ti amo floreale di WhatsApp. Ti faceva viaggiare su un altro pianeta.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Freccia.
3: Le 8.35 ancora Rock Morning Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Allora, prima abbiamo parlato di messaggi, sms, il tempo delle summer promo in cui cercavate di abbordare qualcuno attraverso i messaggi. Allora, potete utilizzare un altro metodo che è questo. Dediche e richieste. E quindi 366 663 4466 è il numero per le vostre dediche e richieste. Intanto arrivano i Doors.

0: Light My Fire dei Doors qui su Radio Freccia, che dobbiamo mettere da parte, ahimè, e sottolineo ahimè, per le vostre dediche e richieste, tipo questa. Buongiorno.
1: Ciao sfrecciati, buongiorno. Vorrei dedicare Sei bellissima di Loredana Bertè alla ragazza che ieri nuotava nella mia corsia, ma purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerla. Ciao, Andrea da Mantova.
0: Eccola.

0: questa era Youngblood con When We Die e io mi sento morire di fronte alle vostre dediche e richieste, perché io dico sempre mettiamo da parte la nostra programmazione per un istante per far spazio a qualche pezzo trash che ci mandate voi, però ogni tanto proponete pure qualcosa.
1: Buongiorno.
0: Di interessante. Sì.
1: Vorrei dedicare ad una cara amica Elisa Sienteme di Alan Sorrenti. Grazie, ciao Andrea.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 8.52, chiudiamo questo momento di dediche e richieste con il messaggio di Ange che ci scrive: vorrei dedicare al mio amico Mario e famiglia in vacanza sulle Alpi Lombarde Cervo a Primavera di Riccardo Cocciante.
2: E rinascerò Cervo a Primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare.
1: Senza più niente da scordare, noi con le vostre dediche e richieste ci ritroviamo, attenzione, domani, perché continuiamo con la nostra trasferta estiva in quel di Praia Mare, quindi avrete a che fare con le dediche e richieste per un bel po' di tempo tutti i giorni. Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione. Arrivano i Bon Jovi, Never Say Goodbye.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 9.01, ultima ora di questo Rock Morning Weekend Edition, domenica 26 luglio, con la vostra Lau, ancora per un'oretta insieme, appunto, in cui ne vedremo delle belle, perché come al solito tra pochissimo torna il nostro appuntamento con What a Story. Oggi vi porto in California per parlarvi delle Dum Dum Girls, una ex band californiana tutta al femminile che ho avuto modo di conoscere personalmente qui a Roma grazie ai concerti dei Crocodiles, attenzione, altra band californiana di cui abbiamo parlato qui a What a Story, il cui frontman Brandon era sposato appunto con Didi delle Dum Dum Girls. Quindi tra pochissimo What a Story, poi tornerà a trovarci la nostra Pecuniami, meglio conosciuta per noi come Ami, per parlarci di finanza spiccia ai nostri, proprio alle nostre portate, ecco. Tra pochissimo invece le news, subito Bruce Springsteen, Tunnel of Love.

Le 9.07 arriva un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Pausa negli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran per lasciare spazio ai negoziati. Secondo il New York Times, però, la scelta di Donald Trump sarebbe motivata dal timore di esaurire le scorte del Pentagono, già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea. La guerra in Ucraina: le truppe russe hanno colpito la città natale del presidente Zelensky e un centro commerciale ha preso fuoco, lo hanno riferito fonti ucraine, secondo cui non c'è ancora un bilancio delle vittime. L'emergenza incendi in Europa: in Francia le fiamme che hanno devastato la regione della Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. La prefettura ha reso noto che i roghi hanno distrutto finora 42.000 ettari di terreno e da mercoledì a oggi ci sono state 220.000 persone evacuate. Potrebbe non avere agito da solo l'uomo identificato dalla polizia tedesca come responsabile dell'attentato al Pride di Berlino. Insieme al 21enne appartenente all'integralismo islamico e da poco uscito dal carcere minorile, ci sarebbero altre persone complici in fuga. Lo riportano i media tedeschi. Dopo l'investimento sono state usate armi da taglio per ferire i passanti. Morta anche una donna, 16 i feriti. Le violenze notav in Val di Susa: la premier Giorgia Meloni sottolinea che lo Stato non si piegherà alla violenza. Il presidente della Repubblica Mattarella è grato e vicino agli agenti feriti.

0: Il ministro dell'Interno Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria alla politica per isolare i violenti. E apriamo la pagina sportiva con il calcio. Finisce 2-2 grazie ad una doppietta di Camarda, la prima uscita del Milan di Amorim contro il Celtic a Glasgow. Vince la Juventus 1-0 allo Standard degli Egi, gol di Miretti. Il Bologna 2-0 nella sfida contro l'Iraklis, formazione greca allenata da Walter Mazzarri. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nico Secchiodetto. Nella giornata di domenica 26 un nuovo minimo di bassa pressione in quota determinerà instabilità al centro-nord Italia fino alla Campania, con la possibilità di qualche pioggia o temporali a macchie di leopardo. Attenzione a locali fenomeni anche forti intensità con grandinate e colpi di vento. Restanti zone del sud più stabilità, più sole con caldo intenso anche fino a 37 gradi, Puglia e Sicilia. Dettagli su Trevi Meteo.

Somewhere Only We Know dei Keen, dal loro mondo Britpop ci spostiamo, come vi dicevo prima, a Los Angeles in California per parlarvi delle Dum Dum Girls, per fare proprio un tuffo in quel suono che sa di vinile graffiato, di rossetto rosso e surf, per parlarvi proprio di questa band che io definisco una tra le più affascinanti degli anni 2010, ecco. Le Dum Dum Girls, appunto, dicevo, sono nate a Los Angeles dalla mente e dalla voce di Christine Gundred, meglio conosciuta come Didi, e si presentano queste tre ragazze, anzi sono quattro effettivamente ripensandoci, queste quattro ragazze si presentano con un loro look in total black, un look capace di unire l'energia del punk a quelle che sono poi le melodie pop con tanto di tastiere e sintetizzatori. Quindi, dicevo, siamo tra il 2008 e il 2010. La scena indie americana in questo biennio sta vivendo una vera e propria rinascita del movimento lo-fi e noise pop, anche con band come i Crocodiles, che hanno molto a che fare con le Dum Dum Girls, dato che per diversi anni Didi è stata sposata con Brandon dei Crocodiles. E in effetti queste ragazze si inseriscono perfettamente in quest'onda, nel pieno dell'estate garage pop, raccogliendo l'eredità dei gruppi femminili anni 60 come le Ronette, ma con le chitarre distorte alla Jesus and Mary Chain, quella sana attitudine oscura alla Velvet Underground. Il nome Dum Dum Girls arriva da un lato dalla canzone Dum Dum Girl dei Talk Talk, dall'altro dallo storico album Dum Dum dei Vaselines, una delle band cult preferite tra l'altro da Kurt Cobain. Inizialmente Didi, la cantante, incideva le cassette nella sua camera da letto totalmente in mood do it yourself e spediva queste cassette per posta prima di mettere insieme la formazione completa delle Dum Dum Girls per i tour. Il successo poi arriva per tutte quante nel 2011, quando esce il loro secondo album in studio, Only in Dreams, da cui ci ascoltiamo Bedroom Eyes. Eccola qua.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.20 ancora Rock Morning Weekend Edition con Lau fino alle 10. Allora, l'ho detto prima, tra pochissimo tornerà a trovarci la nostra Pecuniami, però prima vorrei parlare di una cosa, perché è bellissimo quando in questo programma tocchiamo il mondo vintage revival e voi vi fomentate tantissimo, tanto da proporre voi stessi gli argomenti. Allora, siccome ieri non ricordo adesso per quale assurdo motivo, tra i nostri mille deliri me ne sono uscita con la Nouvelle Cuisine, anche no, come cucinetta, un nostro sfrecciato mi ha scritto: la storia di Lau che sognava la cucinetta mi ha fatto venire in mente una domanda che potete girare agli sfrecciati nelle prossime puntate se non l'avete già fatto. Qual è il giocattolo che da piccoli avete sognato ma che non vi hanno mai comprato? Ecco, per quanto mi riguarda era questa ben amata cucinetta che tu ti mettevi là, immaginavi delle pietanze per degli ospiti immaginari, per degli amici immaginari, puntualmente non preparavi nulla, non mangiavi nulla se non che della plastica. Intanto ci ascoltiamo i Pearl Jam con Black.

0: I Pearl Jam con Black. Continuiamo a parlare con voi di giocattoli che da piccoli sognavate ma che non vi hanno mai regalato. Allora Nicola ci scrive: la pista Polystyle, ce lo scrive con un non so che di nostalgico. Allora, la pista era una di quelle cose che pure io personalmente sognavo, cioè la pista con le macchinine. Però adesso ho visto che se andate su internet, insomma su una novantina, intorno a una novantina di euro la trovate, attenzione.
1: Allora, sì. Tiziana da Roma, io da piccola volevo la casa di Barbie, quella grande a più piani. Bella. Con l'ascensore, perché i miei genitori mi hanno potuto comprare solamente quella a due stanze, perché vivevamo in una casa di 20 metri quadri, quindi io quando andavo a giocare da una mia amica aveva quella grande, quella con l'ascensore, e io lì rosicavo naturalmente.

0: Greta Van Fleet con Age of Man alle 9.33, chiudiamo questo momento ricordi, momento nostalgia, anzi ricordi ben poco perché parliamo di cose e di giocattoli che non avete mai avuto e che avete sognato. Buongiorno.
1: È assurdo, ma da piccolo ho sempre avuto il dolce forno e non so perché, forse la voglia di cucinare qualcosa, di tirar fuori qualcosa con le mie mani, non lo so perché. Dagli altri, dall'alto dei miei 63 anni ormai, non lo so, sta cosa mi fa un po' sorridere. Ciao, grazie di tutto quanto, della musica che fate. Gigi da Roma.
0: Comunque il dolce forno, visto che va tantissimo, eh.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.36, Rock Morning Weekend Edition. Abbiamo parlato di momenti revival, abbiamo parlato di giocattoli che abbiamo sognato e che non abbiamo mai avuto, e quindi ancora magari c'è qualcuno che a 60 anni ancora li sogna. Però è arrivato adesso il momento invece di parlare di finanza, quindi diamo il benvenuto alla nostra Ami, meglio conosciuta come Pecuniami. Ciao Ami, ci sei?
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti e tutti. Oggi parleremo proprio di quello, magari, nel senso di colpa di quando ci facciamo un regalo.
1: Ah, ok, quindi continuiamo un po' a toccare il tema regali, però ecco, sempre parlando di economia, no?
2: Assolutamente sì. Cosa ci succede quando si parla di soldi, regali fatti a se stessi e regali fatti ad altri?
1: Perfetto, ci ascoltiamo Leonard Skinner con Simple Man e poi torniamo da te.

0: Argomento molto interessante quello toccato oggi dalla nostra Pecunia, mi salute finanziaria, senso di colpa legato a noi, alle nostre emozioni con il denaro. Ciao Ami, eccoci.
1: Ciao, ciao, sì, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, c'è una cosa da dire. Molto spesso quello che noi vediamo sui social, online, o quello di cui noi ci preoccupiamo è il nostro benessere finanziario, cioè accumulare denaro, investirlo, non farlo svalutare, eccetera, eccetera. Creare un patrimonio che poi magari anche in un'età futura o comunque nel futuro ci permetta di affrontare determinati progetti o determinate necessità. E questo è il tema di cui si parla più spesso anche online. Il problema è che esiste un'altra questione, ancora secondo me più importante, che viene ancora prima del benessere finanziario, che è la salute finanziaria. Cosa vuol dire salute finanziaria? Tutti, no? Le emozioni che noi abbiamo quando si parla di denaro. Perché c'è chi, come col cibo e altre cose della vita, c'è chi vive serenamente, senza farsi grossi problemi, con un approccio magari pragmatico o comunque senza troppi sensi di colpa o cose di questo tipo legate anche a altri fattori, e chi invece, chi più, chi meno, vive questi temi con struggimenti, patemi d'animo, sensi di colpa. Per cui mi piace spesso fare il paragone col cibo, perché quello è un pochino meno tabù, cioè lo sappiamo, soprattutto chi è nato, i millennials, diciamo, che sono cresciuti e nati nel mondo della diet culture, spesso hanno, no, questo rapporto anche col cibo un po' conflittuale. Ecco, allo stesso modo, ma forse ancora di più, anzi ancora in maniera ancora più trasversale, c'è un rapporto, c'è un insieme di emozioni legato all'uso del denaro, e di questo tema non si parla spesso, o meglio, se ne inizia a parlare adesso. Ci sono stati vinti dei premi Nobel su questa materia, e nei prossimi minuti ne parliamo un po' meglio, soprattutto di quel senso di colpa che ci prende quando magari ci facciamo un regalo o mentre fare regali agli altri non ci passa così male.
0: Ecco, ne so qualcosa, guarda, mi resta con noi il tempo di una canzone, ci siamo.

0: Salute finanziaria, ne continuiamo a parlare con la nostra Pecunia. È un argomento che tocca anche un po' l'ambito psicologico, dicevamo, giusto?
1: Sì, no, assolutamente, è un argomento psicologico, ci sono dei psicologi, ci sono degli studi condotti da psicologi proprio legati a questo tema, ci sono studiosi che hanno vinto premi Nobel su questo tema e è una materia sempre più affrontata, per cui ci sono proprio dei psicologi o proprio degli studi anche all'università su questa tematica. Però, ecco, parliamo di quello che ho imparato viaggiando in questo mondo, parlando appunto con specialisti di questo tema. Un esempio è la questione del senso di colpa, no? Noi quando ci facciamo un regalo ci sentiamo in colpa, mentre a fare regali ad altri non ci sentiamo in colpa. Questo è anche una questione molto come dire sociale, no? Ce lo portiamo dietro, cioè noi, e soprattutto in Italia che siamo molto influenzati dalla religione, abbiamo sempre vissuto questa idea dell'essere generosi è bello, essere egoisti cattivo. Quindi se sono generosa sono una bella persona, quindi se faccio un regalo ad altri anche spendendo tanti soldi va bene, se invece faccio qualcosa per me non necessariamente è così buono, anzi per di più molto spesso se sono una donna questa cosa mi pesa ancora di più, perché è una donna che si fa dei regali, è avida o comunque vuole essere al centro dell'attenzione, un uomo che si fa dei regali o che magari va a evidenziare il proprio status con degli autoregali è figo, senza parole povere, no? L'orologio, la macchina, cioè, se ce l'ha un uomo fa status symbol, se una donna si compra queste cose magari perché ha anche raggiunto un certo livello di benessere economico, allora non va più bene. Quindi anche lì riprendersi un attimo, fra virgolette, il sano egoismo, l'amore verso se stessi, e decidere appunto di farsi un regalo non è una cosa che deve distruggerci moralmente o siamo delle brutte persone. Quindi questo è proprio un condizionamento sociale. Anche lì molto spesso le persone hanno dei soldi sul conto corrente, non le investono. Io per scherzare con le mie clienti dico: è il tuo tesoro.
0: Il tuo tesoro.
1: Perché fai fatica a liberartene, perché è la tua ancora di salvezza. Quindi sono tanti l'attaccamento, anche questo fa parte della salute finanziaria.
0: Ma stai scherzando? Penso per qualsiasi cosa, ecco, l'attaccamento fa male. Ami, io ti ringrazio di cuore per questo anno trascorso insieme, per questa puntata di oggi. Noi ci ritroviamo a questo punto a settembre, quindi saluto te e la tua piccola assistente lì.
1: Assolutamente, ci vediamo a settembre con tantissimi nuovi temi legati ai soldi.
0: Grazie mille, Ami. Ciao, buona domenica, buone vacanze. Ciao,
1: ciao a tutti, ciao.

0: Radio Freccia.
1: E questi erano i Mountain Goats con Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, dalla nostra Top 20 alle 9.52, quando, carissimi miei, è arrivato il momento di salutarci per oggi, perché come sapete noi saremo in diretta, io e la mia compagna di merende Juliet, a partire da domani fino al 9 agosto in quel di Praia Mare, tutti i giorni. Quindi tutti i giorni torneranno le dediche richieste, tutti i giorni torneranno i nostri what the fuck, quindi tornate puntuali domani mattina alle 6 insieme a noi per what the fuckare tutti insieme e per goderci questa estate. Vi lascio alle Good Vibrations, intanto arrivano i Muse con Feeling Good. Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Con consueto ritardo anche di domenica 10.01. Bentrovati.
5: Buongiorno e buona domenica.
4: Eccoci qua da Bolem e Lores, Good Vibrations fino alle 14. Salutiamo la solitaria nella notte va.
5: Se solitaria nella notte va.
4: Se Lau.
5: Fa paura, no?
4: No, no, quello no, no, no. Era per fare così una battuta. No, no, no. Non è la donna tigre. Eccoci qua. Se no, sembrava un po'.
5: Va bene, arriviamo fino alle 14. Oggi.
4: C'è
5: ultima,
4: Max?
5: Ultima puntata.
4: C'è
5: prima
4: Max?
5: Del fermo estivo. Lo scopriremo alle 10.
4: No, come lo scopriremo?
5: Certo.
4: Come lo scopriremo? La gente vuole sapere.
5: No, non è vero.
4: Invece vabbè, è Paolo Roversi c'è 11.40. Ma questo lo posso confermare.
5: Lo scopriremo, non è vero. Sì, non sì, lo sappiamo. 11.40 vediamo se c'è. È bello scoprire le cose. Ma, strada
4: lo
5: facendo.
4: Troverai che non capito, sei più da solo.
5: Sì, la vita è fatta di sorprese e di imprevisti.
4: No, non ce l'ho la canzone con sorprese e imprevisti.
5: Cioè, se è tutto pianificato è un po' noioso, no?
4: Sì. Informazione, tra
5: niente,
4: poco.
5: No, non è d'accordo.
4: 258 è il canale, loro sono
5: i Coldplay.

0: Politic Coldplay 10.07, è tempo di informazione qui su Freccia. Si parte dalla cronaca estera. Potrebbe non aver agito da solo l'uomo identificato dalla polizia tedesca come responsabile dell'attentato al Pride di Berlino, insieme al 21enne appartenente all'integralismo islamico e da poco uscito dal carcere minorile. Ci sarebbero altre 3 persone complici in fuga, lo riportano i media tedeschi. Dopo l'investimento sono state usate armi da taglio per ferire i passanti, morta una donna, 16 i feriti. È stata una giornata segnata dalle violenze ieri in Val di Susa, guerriglia urbana nel cantiere Notab, almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine. 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, ad agire almeno un centinaio di persone. Comparirà lunedì davanti al GIP di Salerno Rida Ramuni, il 26enne di nazionalità tunisina, che ha confessato di aver ucciso e bruciato Luigi Luca Esposito, giornalista salernitano, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato una settimana fa. Secondo quanto emerso, i due si conoscevano e si erano dati appuntamento la sera del delitto. Ultima domenica di luglio, segnata da un'interruzione del caldo, al centro nord sono ricomparse le piogge, in Toscana allerta arancione per i temporali intensi, allagamenti si segnalano in provincia di Firenze e di Lucca, allerta gialla in altre 9 regioni, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio. Mentre l'emergenza incendi in Europa, in Francia le fiamme che hanno devastato la regione della Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. La prefettura ha reso noto che i roghi hanno distrutto finora 42.000 ettari di terreno. La guerra in Ucraina, le truppe russe hanno colpito la città di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, e un centro commerciale ha preso fuoco, lo hanno riferito fonti ucraine, secondo cui non c'è ancora un bilancio delle vittime. E in chiusura lo sport con la Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria, in pole Lando Norris dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila anche Charles Leclerc sulla Ferrari. È tutto per il momento, l'informazione qui su Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto ancora instabile al centro-nord. Si segnalano infatti piogge, rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Qualcosa potrebbe sconfinare anche su parte del sud, ma poi non mancheranno ampie schiarite con temperature massime in generale aumento. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 minuti passati dopo le 10. Un amante geloso.
2: Sì.
1: Quello degli Stones, appena ascoltato dalla nostra top 20.
2: Gilles Lava?
1: Eh?
2: Gilles Lava?
1: Lava?
2: Beh, ho fatto un po' l'americano.
1: Ah.
2: Parla piano.
1: Parla piano.
2: Parla piano. Parla.
3: Ma mi sembra ora di arrivare in ritardo. Cioè, finalmente uno può ascoltarvi di domenica mattina, in silenzio, in pace, tutti dormono. E? Il vicinato è tutto silenzioso e voi arrivate in ritardo. Beh, buongiorno, sfrecciati.
1: Sta...
2: Il vicinato dorme.
1: Sussurrando. Capito, ma il vicinato non è che ha l'udito di... supereroe, Spider-Man, in sensi di ragno.
2: Allora abbassa anche questa, perché loro tendenzialmente tirano un po'.
1: Cosa tirano?
2: Sì.
1: Cosa tirano?
2: Il tiro della chitarra.
1: Tirano le chitarre?
2: Tirano, sì.
1: Fanno un po' male le chitarre, se non tirate. Va bene, ancora buongiorno. Cominciamo la nostra prima ora insieme. Le buone vibrazioni, il 366-663-4466 è a vostra disposizione, anche per...
2: tirare
1: messaggi
2: le chitarre.
1: Quieti e tranquilli o tirare le chitarre.

0: Sono arrivate le chitarre di domenica, belle dritte in testa.
1: Quelle che hanno lanciato, tirato.
0: Sì.
1: Sì. Speriamo di no, perché fanno abbastanza.
2: Attenzione!
0: Sì.
2: Lawrence Odis.

0: Questa mi piace proprio tanto.
1: Lo so, l'ho preparata apposta.
0: Va bene, abbiamo anche senti, già FIVA. Affrontato l'argomento FIVA.
1: FIVA, no.
0: Senti, FIVA.
1: Non basta lo spagnolo, non va a essere per lo spagnolo. No, è giusto ricordare Giroslava, perché oggi sono 83 per Mick Jagger. Jagger, FIVA, insomma. 83 l'abbiamo celebrato anche sui nostri social. Andate a dare un'occhiata alla pagina Facebook Radio Freccia Ufficiale, oppure Instagram.
0: Tanti amanti, gelosia.
1: Esatto, Radio Freccia Off con una F sola.
0: Sì.
1: Non ho ancora capito
0: perché
1: se specifico? C'è...
0: Perché con una F sola?
1: Perché sennò cercano off e spengono.
0: Ah, in Freccia Off. Intesi. Okay.
1: Non off. Ho capito Vabbè. Se c'è Max Seva Gamer.
0: Lo scopriremo alle 10:40. Ma perché tutta questa...
1: gli aspettano. Questa... Perché è un personaggio ben voluto.
0: Ma certo che è ben voluto.
1: E allora diranno, c'è, non c'è?
0: C'è, non c'è. Quando arriva suona. E noi li apriamo.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Radio Freccia.
3: Walk time. Le 10:33. Ormai abbiamo quasi finito, grazie.
4: Sì, cioè, direi che...
3: partecipato...
4: Sì.
3: Questa trasmissione anche in maniera attiva, bello un momento polemica, grazie ancora a signor
4: chi?
3: Pasandrelli
4: a...
3: per
4: sì.
3: aver partecipato nella questione
4: a
3: economia.
4: Remoto, sì.
3: Sì. Cos'altro dire?
4: Introduca come solo lei sa fare l'altro pezzo.
3: Buone
4: dopo
3: vacanze.
4: Gli SDC.
3: Buone vacanze.
4: Sì, ancora,
3: torneremo.
4: Abbiamo detto finale 2 all'inizio, dalle 10 alle 2.
3: Eh?
4: Dalle 10 alle 2. Sì.
3: Ecco, dalle 10 alle 2 cosa?
4: Prego.
3: Dalle 10 alle 2 ore.
4: Introduca.
3: Era un range.
4: Sì.
3: Ci sono i Pink Floyd.
4: Ah, beh, però sono un po' di più che...
3: È Another Brick in the Wall.

0: Another Brick in the Wall, vabbè, ovviamente video per gli amici e le amiche connesse al 258, tratto dal film, no? Barra musical, barra quello che volete, che usciva proprio nel mese di luglio, ma di tanti anni fa.
1: Parlavamo di compleanni, sì. Tra poco c'è Max o no?
0: Sì.
1: Okay. Tra poco Max, lo possiamo dire, sì. Pixels, Max Ava Gamer. Parlavamo di compleanni, detto di Mick Jagger 83, ne fa un po' meno evidentemente, ma fa cifra tonda col 6, possiamo dirlo, un personaggio diventato calciatore, lo possiamo dire, diventato famoso, sì, perché ha giocato con Juventus, Fiorentina, eccetera, ma anche per un passaggio di un film a noi molto caro, diciamo.
2: Di cosa non darei adesso per essere in cella con Crapanzano per tifare il nostro giocatore preferito?
3: A Baggio o Del Piero?
2: Ma che Baggio e Del Piero? Soldatino di Livio!
1: Ecco.
2: È l'idolo del braccio 6. Forse un po' per quella sua faccia pulita.
3: Sì, faccia pulita.
2: Che è uguale sputata a un serial killer che sta da noi in isolamento.
3: Ma la vuoi smettere di toccare e pasticciare l'orologio? Ciccio, va che questo qui non è un orologio qualsiasi. Questo qua è l'orologio dei Ringo Boys, con tanto di radio incorporata.
4: Me lo dai in dotazione l'arma? Eh?
3: Sì, sì, piglia per il culo. Intanto...
1: Poi arrivava Riccardo, che raccontava. Italia non
3: regge.
2: Di Livio gioca.
1: Ma Di Livio gioca, scusa, volevo sapere.
0: Tutti coloro che amano i posti nei film, sì. No? Magari in tanti, non so, hanno cercato, pensato, sperato di visitare quell'albero cimitero.
1: Lì. Quel cimitero, sì.
0: Che non esiste.
1: Ah, vedi.
0: Che non esiste, sì.
1: Lo hanno ricreato apposta.
0: Sì.
1: Ma sai almeno dov'è?
0: Credo fosse nel Lazio, perché gran parte delle riprese le hanno fatte, anche quando ti fanno credere, non so, di essere in Toscana,
1: certo.
0: Tutto Lazio. Però no. L'albero ci dovrebbe essere, il cimitero ovviamente no. È stato tutto ricostruito. Tra poco con Max Ava Gamer, la nostra rubrica Pixels, ora un po' di FFDP
1: e poi Paul McCartney. Esatto.

0: you can all fuck off today.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:47, prima della pausa estiva, lo diciamo anche subito perché poi ci fermiamo per un po' quantomeno con lui, cioè con il nostro Seva Gamer Max. Ciao Max, buongiorno.
2: Ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Abbiamo insomma il nostro ultimo appuntamento di Pixels. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, sempre parlando di videogame in un periodo storico un po' singolare, no?
3: Esatto, era nel periodo storico che va più o meno dal 1983 al 1993, in cui l'Italia in quel momento è diventata magicamente il più grande mercato di videogiochi pirata della storia.
1: Che cosa potevamo eccellere noi
3: se non
2: nell'illegalità?
1: No, che poi in realtà...
2: Però si scoprirà che...
1: Ci racconterà Max, che non è che era del tutto illegale, anzi, quantomeno qua da noi no, era...
3: Esatto, qua da noi in teoria si poteva fare.
1: Si poteva fare.
4: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Pecano Aleix, un po' di Korn, dobbiamo tornare indietro, ci siamo tornati.
1: 83, se non sbaglio.
0: Sì, a questo periodo in cui, insomma, l'Italia vantava e godeva di un primato.
2: Esatto, perché sostanzialmente la storia qual è che nel 1982 esce il Commodore 64, che ha sì un buon successo in Italia. Poi a un certo punto, nella zona di Bologna, un certo Mario Arioti, che aveva un'azienda che produceva sostanzialmente cassette, videocassette, tutte legali, cioè quelle reali, quelle che poi andavano in commercio, vede sto Commodore 64, vede le cassette e dice: oh, ma queste si possono duplicare senza problemi, sono cassette normalissime. E gli viene il dubbio, va da un avvocato e l'avvocato gli dice: guardi, in Italia non c'è nessuna legge sul copyright per quanto riguarda i software.
0: Ok.
2: E quindi che succede? Questo signor Mario Arioti dice: quasi, e fonda un'azienda che poi diventerà storica in quegli anni, che si chiama Armati Games, e praticamente comincia a copiare la qualunque, con una certa qualità, cioè lui faceva pure tutta la confezione, gli cambiava magari il nome o la copertina, ma il gioco era proprio quello preso paro paro, originale.
0: Okay.
2: Poi c'erano nate altre aziende che venivano dalla Campania, la maggior parte era dalla Campania, però che facevano queste cassette molto molto rimaneggiate, cambiavano i loghi, cambiavano le copertine, cambiavano tutto. E venivano poi messi in edicola, nei negozi di giocattoli, nei negozi di elettronica, si trovavano ovunque, veramente ovunque. Ma noi italiani non ci fermavamo, perché noi abbiamo anche copiato gli arcade.
0: Ok.
2: E questi arcade, specialmente Mortal Kombat, arrivò in America. L'FBI se ne accorse e si arrabbiò.
0: E da quel momento?
2: No, da quel momento poi ci fu un po' problema con l'Europa, che impose una legge per cui non si poteva mandare i software, erano protetti da copyright. Noi ci siamo adeguati nel 93 e praticamente scomparve quell'industria floridissima di quegli anni, quindi anche il periodo dell'Amiga comunque.
0: Sì.
2: E la cosa divertente è che poi questi Armati Games vennero contattati da un gruppetto di programmatori molto ambiziosi, perché gli serviva una rete di distribuzione dei loro giochi che stavano per produrre, e ovviamente Armati Games aveva tutte le carte regola per esserlo. E quella unione fece nascere la prima software house italiana della storia ad avere un successo, in realtà è la seconda, che bene o male chi ha la mia età se la ricorda, ed è Simulmondo.
0: Ok, certo. Magari c'è qualcuno all'ascolto che si ricorda anche di quel periodo delle famose cassettine, di quelle che trovavi, cassettine pirate in edicola. 366-663-4466. Grazie al nostro Silver Gamer, grazie Max.
1: Ciao.
0: Ci sentiamo il 23 di agosto.
2: Il 23.
0: Buone vacanze. Ciao.
2: Anche a voi. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto dopo le 11, seconda ora di Good Vibrations, ancora buona domenica da Double e Lawrence, e aggiungerei a questo punto anche da Max Seiva Gamer, come ha detto giustamente, lo ritroveremo tra circa un mesetto, domenica 23, quando poi chiuderemo la parentesi nostra estiva, sì. Giusto per riepilogare, da domani per le prossime due settimane ascolterete diciamo il terzetto, il duetto, dipende da come poi li vedete, della settimana, per poi ascoltare noi, no?
2: Esatto, sì, a partire dal 10. Dal 10. Quindi non ci sentiremo da domani al 10, poi dal 10 invece compreso, giusto? Sì, perché sì. Fino al 9, dal 10, a partire dal 10 compreso fino al 23 saremo insieme every day. All day and all of the night. All day.
1: No, ma quelli erano Kings, mi sembra.
2: Ma non abbiate paura.
1: No.
2: Non abbiate paura, perché comunque prima o poi finirà anche quel periodo.
1: Sì,
2: non è che entreremo nelle vostre case. E non abbiate paura neanche del mietitore.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. A cominciare dall'estero, potrebbe non aver agito da solo l'uomo identificato dalla polizia tedesca come responsabile dell'attentato al Pride di Berlino. Insieme al 21enne appartenente all'integralismo islamico e da poco uscito dal carcere minorile, ci sarebbero altre persone complici in fuga. Lo riportano i media tedeschi. Dopo l'investimento sono state usate armi da taglio per ferire i passanti. Morta una donna, 16 i feriti. È stata una giornata segnata dalle violenze ieri in Val di Susa, guerriglia urbana nel cantiere Notav. Almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine e due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme. Ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con lacrimogeni. Solidarietà agli agenti è stata espressa dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Dopo le minacce e gli insulti comparsi sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir, al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata assegnata alla scorta, allerta in città per la manifestazione di stasera che è prevista nel quartiere Pilastro. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nell'immagine un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta, sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Secondo il legale della famiglia, questa è la prova che è stato picchiato. Comparirà lunedì davanti al GIP di Salerno Rida Ramuni, il 26enne di nazionalità tunisina che ha confessato di aver ucciso e bruciato Luigi Luca Esposito, giornalista salernitano il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato una settimana fa nelle campagne di Eboli. Secondo quanto emerso, i due si conoscevano e si erano dati appuntamento la sera del delitto. Le indagini vanno avanti per chiarire i contorni del delitto brutale e il movente. Ultima domenica di luglio segnata da un'interruzione del caldo, al centro e nord sono comparse le piogge, in Toscana all'erba arancione per i temporali intensi, allagamenti si segnalano in provincia di Firenze e Lucchesia.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto ancora instabile al centro-nord. Si segnalano infatti piogge, rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Qualcosa potrebbe sconfinare anche su parte del sud, ma poi non mancheranno ampie schiarite con temperature massime in generale aumento. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 11 e 16 minuti, pronti per cominciare la seconda ora, speriamo, insieme a voi in questa domenica 26 di luglio. Dopo i Muse, Nike Superstar, adesso ritroviamo lui. No. È un po' che lo... Nike Superstar.
2: Sì. Troviamo lui?
1: Lui.
2: Che è un po' che passiamo.
1: Che è un po' che passiamo nelle varie, nei vari weekend.
2: E ci fa piacere.
1: E sempre, come sapete, da quell'album, adesso capirete di chi parliamo.
2: Protagonista anche quest'anno per un film documentario che è piaciuto molto. È ovviamente Jeff Buckley. Citavamo anche in relazione al fatto di avere una carriera molto molto breve, un solo album finché in vita, e quindi si può dire sì sì no. Mi piace davvero davvero tanto, perché si può ascoltare completamente la sua discografia nel giro di un paio d'ore, il che è una cosa bella.

0: E non ce n'è una brutta in quell'album che si intitola proprio così, come questa canzone, Grace di Jeff Buckley. Bello ritrovarlo anche in questa domenica mattina, seconda ora di Buone Vibrazioni, che si tinge di giallo.
1: Di giallo o di noir a seconda dei punti di vista.
0: O di noir, sì, perché protagonista è il giallista dell'anno.
1: Sì, che prosegue anche nel 26. Ci siamo visti tra l'altro a pranzo in settimana.
0: Fino alla fine del 26.
1: Ero un po' preoccupato. E no, era il 25, poi dopo comunque è proseguita. Ma,
0: tipo, fino alla fine del 2026 sarà giallista.
1: Ancora?
0: Vabbè. Cioè, finché non eleggono quello nuovo.
1: No, dicevo, ho pranzato con lui, ero un po' preoccupato perché sai che doveva lui, purché ci sia il morto. Allora guardavo il cameriere, se mi accoltellava magari... Sono qui, quindi,
0: quindi è andato tutto
1: i
0: bene.
1: Commensali, sai, se succedeva qualcosa. Sì, sì. Ho avuto un po' di timore.
0: E invece è tutto bene.
1: Sì, perché l'atmosfera sembrava un po' questa, in una Milano deserta, dove sì, però non pioveva, devo sì, dire.
0: E appena l'hai incontrato è partita questa colonna.
1: Immaginatevi io e Paolo Roversi che sì, ci incontriamo.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: La mentalità del granchio, questo è il titolo, Gaspare Grammatico. E così cominciamo a introdurre un po' il...
0: Un omicidio senza arma del delitto. Tutti gli indiziati con un movente chiaro, ma anche un alibi inattaccabile. Per Nenè,
1: indelicato,
0: arriva l'indagine più difficile.
1: Sono le 9 passate di una soffocante serata di metà luglio, dove non piove, a differenza della musica che state ascoltando, sì, ma le prove generali della Tosca al teatro della Villa Comunale di Trapani non sono ancora cominciate.
0: Il motivo è che ci sono tutti, la grande soprano polacca Klara Marinowski, salutiamo, gli altri interpreti, musicisti, tranne uno, il direttore d'orchestra, il maestro genovese Viviano Baldi, 30 anni di carriera in giro per il mondo, ma solo un minuto di ritardo.
1: La spiegazione arriva al mattino seguente, dopo un violento temporale, perché Baldi viene trovato morto in un bed and breakfast.
0: Di chi era quel bed and breakfast? Di Laurent Dardan. Ed no, ecco, pensavo, che qua insomma ritorna.
1: Ah, di Paolo Roversi, pensavo invece.
0: No. Ritorna tutto. La storia si chiude il cerchio, no? Come si suol dire. Un po' di Masterpiece, se vi va. Vecchia, Top 20, si intitola Veronica, la conosciamo molto bene. Invece quella nuova arriva subito dopo Queens of the Stone Age. Si intitola
1: Easy Street.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Freccia.
2: 11.31, ancora buona domenica da Double & Lawrence, tra poco Freccia Noir come di consueto con Paolo Roversi. Abbiamo dato qualche spunto di questa La mentalità del granchio, è il titolo dell'opera di cui si parlerà.
3: Se questo non è un caso per Hercule.
2: No, non è John Hercule, non è Agatha Christie. Non è Agatha Christie.
4: Non è per Hercule, perché il protagonista... italiano.
2: Sì, Gaspare Grammatico è l'autore, invece l'investigatore ne è indelicato.
4: È un quindi, po' indelicato. Sì.
2: Quindi non c'è Hercule.
4: Non nei modi, ma nel cognome.
2: Nel cognome.
4: Solo
2: sì.
4: Nel cognome, per cui no. Purtroppo manca il nostro preferito.
2: Se ieri la portavamo a casa, Bring It Home,
4: adesso la lasciamo.
2: Ecco, cari le Zeppelin, mettetevi d'accordo.
4: Sì,
2: c'è un po' di...
4: È così.

0: laddove Babe diventa un po' il nostro ascoltatore sfrecciato o sfrecciata che sia di riferimento, è un po' quello che stiamo pensando, senza dirvelo o dicendovelo sotto mentite spoglie, anche un alivio, nel senso che ci lasciamo per un paio di settimane.
1: Sì, per un paio di settimane.
0: Sì, è un po' il messaggio che volevamo darvi tramite loro.
1: Come ogni estate, poi si ritorna, non è quello il problema.
0: Sì, per chi ha acceso adesso, ci salutiamo per un paio di settimane, poi riprenderemo Double è sottoscritto dal 10 di agosto fino al 22 insieme, quindi insomma ci dividiamo questa fascia, ma così come le altre, poi vi renderete conto.
1: Sì, con qualche modifica poi nelle varie rubriche, ma lo scopriremo strada facendo e vi aggiorneremo, vi inforneremo a 300,
0: insieme
1: a 300 gradi.
0: Certo.
1: A 300 gradi, bello, per darvi un po' di un colpetto. Sei
0: bello fragrante, la famosa fragranza di reato. Certo. Ti piace? Beh, visto che il tema è un po' quello del noir, ti piaceva anche questo.
1: Sì.
0: Ci sarà anche lui, a differenza di Max, adesso qualche data che, come dicevi giustamente tu, poi daremo volta per volta, però ci continuerà a accompagnare nelle due settimane, a cominciare dal 10 agosto, anche Paolo, con Freccia Noir per altri consigli di lettura sotto l'ombrellone.
1: Sì, anche perché sotto l'ombrellone si legge un po' di più, dai.
0: No, in generale
1: è più facile, la mente è un po' più libera.
0: Assolutamente, specie poi questo tipo di genere, no? Che magari va un po' di più nel periodo estivo.
1: Il morto.
0: Il noir, certo.
1: Ah,
0: la famosa,
1: sì,
0: estate col morto.
1: Beh, è una ricerca che hai approfondito tu,
0: ma sì, ma
1: lo
0: in
1: sai
0: generale,
1: perché...
0: Ma sì. In generale è così.
1: Sì, ma è una ricerca che hai fatto.
0: Sì, me l'ha commissionato. No, me l'ha commissionata Paolo Roversi.
1: Ah, pensavo.
0: Dietro pagamento, sì.
1: Pensavo l'Ocse.
0: No.
1: Quella. Si è chiamato.
0: No, quella è Senza Pietà. Anna, salutiamo. No, Anna Ocse.
1: Quella è Oxa.
0: Vabbè.
1: Va bene, tra qualche minuto arriverà il momento di Freccia Noir insieme a Paolo. Prima un po' di Tempo Trap. Si intitola
0: Sweet Disposition.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: 11.47, come di consueto nella nostra domenica, diamo il bentrovato a Paolo Roversi. Ciao Paolo!
6: Ciao, buona domenica a tutti!
5: Appuntamento con Freccia Noire oggi si tinge di estate, visto che ci siamo dentro perché la storia si svolge proprio a luglio, e anche un po' di ironia, di simpatia, Paolo.
6: Sì, esatto, siamo in Sicilia, è estate, c'è il mare, insomma c'è tutta una... un ambiente perfetto per i delitti, perché noi parliamo di gialli, e questa è la terza indagine del commissario Nenè Indelicato. Già sul cognome del personaggio un po' di ironia.
5: Può fare un po' di ironia, certo.
6: Può fare un po' di ironia. Quindi è voluta anche dall'autore Gaspare Grammatico, che l'ha pensato, insomma.
5: La mentalità del granchio è il titolo, accenniamo solamente che è anche un autore televisivo oltre che scrittore, è soprattutto quello, Paolo.
6: Assolutamente, lui si occupa da anni, è un autore di Crozza, quindi dei Fratelli di Crozza, e qualcuna delle battute che pronuncia Crozza probabilmente viene dalla penna di Gaspare.
5: Ne parliamo subito dopo i System of a Down.

0: Sway, System of a Down, ancora con Paolo Roversi, Freccia Noir, La mentalità del granchio, Gaspare Grammatico, questo è il titolo. Siamo in Sicilia, ce l'hai detto, magari anche qualcosa in più di questo commissario, comunque insomma di questo investigatore un po' particolare.
1: Sì, sì, sì, è un commissario che ha una figlia che ha cresciuto da solo e che si trova a indagare, e spesso è anche un affresco sociale, cioè c'è la parte gialla ma ci racconta anche quello che accade in Sicilia e chi siamo, insomma, come tanti giallisti. In questo caso siamo a Trapani e il romanzo si apre con la morte improvvisa di un celebre direttore d'orchestra in un bed and breakfast. Sembra che sia un infarto, ma in realtà, insomma, come nei buoni gialli, sembra che insomma sia morte naturale, ma così non può essere.
0: Non sarà.
1: Io volevo dire due cose su questo romanzo. Innanzitutto il titolo, La mentalità del granchio, non vi confondete con un romanzo di Dazieri, Sandrone Dazieri, uscito poco tempo fa, La mossa del granchio. Si vede che quando si va verso l'estate c'è
2: la voglia di crostaceo.
1: Sì, però no, in realtà La mentalità del granchio è interessante perché ha tutto un significato. In particolare la mentalità del granchio, si dice, è un comportamento umano per cui un gruppo cerca di ostacolare chi sta ottenendo del successo, insomma. Praticamente, se non posso averlo io una cosa, non può averla neanche tu, non può averla nessuno. E esemplificativo di questo, nel romanzo c'è una parte in cui appunto Nenè si ricorda di questo detto del padre che gli diceva: se dentro un secchio c'è un granchio solo, devi stare attento perché appena ti giri è facile che scappi. Ma se ne hai catturati almeno due, puoi stare tranquillo, non riusciranno a scappare. E sai perché? Perché se uno dei due tenta di fuggire, l'altro lo blocca e lo fa ricadere dentro. Nessuno sa come mai, ma è così. E direi che questo si può applicare a tantissime cose della vita e del lavoro. Quindi insomma, la mentalità del granchio è qualcosa di più di una semplice indagine di Nenè Indelicato.
0: Sì. Noi ci risentiremo perché, come abbiamo detto Paolo, ci fermiamo per un paio di settimane, l'11 di agosto con te.
1: Sì.
0: E per un po' di appuntamenti che ci poi accompagneranno nell'arco delle successive due settimane. Quindi buone vacanze, perché qualcosina la fai, lo so.
1: Sì, dai, sono in giro per presentazioni, ma insomma buone vacanze a tutti.
0: Ciao Paolo.
3: Buone vacanze.
1: Done.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Mezzogiorno. Buondì e brioche. Ma dov'hai se la vacanza costa assai? Bella italiana. Che dire? Attacca da sta banana. Buona domenica e auguri a tutte le anne e gli anni.
2: Sì, sì. Che
3: gli anni d'oro.
2: Che anno dopo anno si sommano.
3: Gli anni d'oro.
2: Del grande Reale.
3: Quelli o.
2: O del motorino sempre in due.
3: Sì, sì. Siamo a metà.
2: Sì.
3: Del nostro percorso.
2: Sì.
3: Ci si prospettano due ore fatte di classifiche e momenti indovinelli e polemiche. Abbiamo deciso di concentrare tutto perché almeno facciamo una storpacciata e poi chiudiamo in bellezza.
2: Va bene.
3: Ci sono i prodigi?
2: Oh yes.
3: Non sono impercettibili.
2: No, quello è l'altro. No,
3: non confondo sempre.
2: Sempre.
3: Perché. Smack my bitch up.

0: Beach The Prodigy 12:07, un nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura un'ultima ora: sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val Susa. Durante la protesta No TAV, lo si apprende da fonti qualificate, superano quota 120 i feriti tra le forze dell'ordine. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride di Berlino ieri sera, lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Mario Rogero, il gioielliere, è condannato per aver ucciso due ladri ritrovati nel suo negozio. Spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla Stampa dal carcere di Bollate. All'estero, i vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate, mentre in Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest del paese minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Tornando invece in Italia, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione per maltempo dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. E in chiusura, l'incidente mortale, quindi torniamo alla cronaca, nella notte sulla provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto nel Barese, una donna di circa 70 anni è morta nello scontro tra due auto, 6 le persone ferite, tra questi alcuni minorenni. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita. E in chiusura lo sport, Formula 1, oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria, in pole Lando Norris dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila anche Leclerc sulla Ferrari. È tutto, torniamo tra circa un'ora, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto ancora instabile al centro-nord. Si segnalano infatti piogge, rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Qualcosa potrebbe sconfinare anche su parte del sud, ma poi non mancheranno ampie schiarite con temperature massime in generale aumento. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 18 era Violet Grohl, Bug in the Cake, che non è una cosa promettente trovare uno scarafaggio in una torta, però sì. Qualcuno direbbe proteine.
2: Ragazzi, mi sembra che non vi ho mai chiesto cortesie, favori. Ho dovuto spegnere la radio per esigenze personali alle 10:20. Non è che potete ricominciare da quell'orario lì, per favore, cioè con tutto, anche so che è mezzogiorno e un quarto, però con la col proverbio mezzogiorno potete rifare tutto, grazie.
1: No, non possiamo, non importa che tu non ci abbia mai chiesto favori, ma non possiamo. Se no. Vuoi recuperarla, se proprio ci tieni, puoi farlo attraverso
3: RTL 102.5 Play. Sì.
1: Bella questa.
3: Sì, beh, loro ci piacciono sempre tanto, è vero.
1: Però, no, cosa? No, non l'hai detto un po' come... Però,
3: no, è vero. Questa, per esempio, Are You In?
1: Un po' di incubus.

0: per tutti coloro che sono partiti in questo weekend di esodo, uno forse il primo vero grande esodo, con ovviamente prezzi di benzina e gasolio alle stelle, per da fare, insomma, da corroborante,
1: da
0: corroborante per la partenza.
1: Sì.
2: Io mi sono presa le ferie apposta dal 10 al 23 per ascoltarvi tutti i giorni live e vedere il cappellino da Lorenz e vedere se Dabo si mette la maglietta a righe o il pigiamino a righe. Ecco.
1: Ecco. Brava.
0: Al 258 lo ricordiamo.
1: Sì.
0: Allora, per introdurre l'argomento della classifica indovinellesca di oggi, ho preparato un po' di canzoni che vi faranno capire qual è il tema.
1: Sì, vediamo.
3: Soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive.

0: quest'ultimo medley qualcuno si potrà indignare.
1: Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va.
2: Questa la passavamo proprio.
0: Vabbè, sì. Vabbè, quindi cos'è? La Filcams, l'argomento...
2: Parliamo ovviamente di città.
0: Sì.
2: Le città nel mondo in cui ci sono più miliardari.
0: Ah, no, non l'avevamo già fatto.
2: No.
0: Chi pensa che questa classifica l'avevamo già fatta?
2: Allora falla tu.
0: Chi pensa che...
2: Allora falla tu.
0: La città con più miliardari.
2: Con più miliardari al mondo. Piuttosto semplice, secondo me, perché se ci seguite nelle... classifica avrete capito che quella città lì insomma è piuttosto presente. A me sembra strano perché per come sta andando quel paese.
0: Ma non so. Tu sei incluso nella classifica?
2: Ovviamente io ho contribuito a far sì che potesse mantenersi ai vertici.
0: Perché l'altro momento indovinello potrebbe essere quanti miliardi possiedi.
2: No, quello non è, non c'è, no. È i miliardari. Posso anche dire, ma per quel che può valere, che seconda, terza e quarta fanno parte dello stesso paese.
0: Ok.
2: Mentre invece la prima, no, siamo proprio da un'altra parte. Dia un consiglio.
0: La prima 366-663-4466, che è la coordinata a cui inviare la risposta. Potete comodamente scegliere attraverso la pulsantiera che vi è stata inviata a gennaio 2026, nella speranza che l'abbiate anche ben collegata ai vostri dispositivi d'ascolto. Un indizio?
2: Sì.
0: Potrebbe definire una delle città, o forse la città per antonomasia. No?
2: Okay. Sì, a me piace
0: forse
2: tanto.
0: Forse una risposta anche un po' banale di questa classifica. Cioè è un primo posto un po' banale.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 12:34, il momento della classifica che porta con sé anche un indovinello. Grazie alle tante risposte che sono arrivate attraverso le pulsantiere, le altre non le consideriamo neanche. C'è stato un dito molto molto veloce.
6: Sì.
5: Talmente tanto che non ha vinto, perché non l'abbiamo visto arrivare.
7: Ai ai ai, penso Dubai.
6: No.
5: No. Non è...
6: Siamo lontani.
5: No, non è Dubai.
6: No.
8: Beh, direi che è abbastanza palese. È per forza Paperopoli.
6: No.
5: È in questo universo. Realmente esiste.
6: Ma non è Nonantola. Come mai non lo è? Lo spieghi.
5: Che fa parte di un'altra classifica.
6: Che rientra dove? Che cosa?
5: È talmente potente che non viene neanche considerata città.
6: Oppure dovrei spostarmici io affinché...
5: È il settimo continente.
6: Ah, magari mi sposto a residenza, no?

0: Ehi Siri, qual è la città con la più alta concentrazione di ricchi in questo momento?
1: Tutu, Cologno Monzese.
2: No.
1: E in questo momento queste persone stanno conducendo un programma radiofonico.
2: No, non è. No.
3: Pensavi.
2: No. Poi per carità, potremmo anche non essere noi. Ci sono altre radio con Cologno Monzese.
3: Sì.
2: Parte, insomma, le due che abbiamo nello stesso palazzo. Ce ne sono altre, per cui sicuramente. Allora, io no. Lui certo è una delle persone più...
3: Tra le sbagliate c'è stata la città del Vaticano, per esempio. Qualcuno ha citato anche...
2: Cosa ha citato? Viva Las Vegas. Ah, Las Vegas.
3: No, non è.
2: Non è Las Vegas.
3: No?
2: Non è Las Vegas.
3: C'è anche un altro che è stato citato.
2: Il Principato di Monaco.
3: Il Principato di Monaco, abbiamo detto.
2: A Fragola?
3: Sì, anche se la barra era... Ce n'era un altro che mi aveva un po' stupito.
2: Città per Antonio Masia. Sì. Non chi è questo Antonio Masia?
3: Salutiamo e ci ascolta sempre.
2: Antonio Masia, sì?
3: Sì. Quale? Ce n'era un altro che...
2: Quale?
3: È quello che abbiamo ascoltato.
2: Questo qua?
3: No.
2: Questo qua?
3: Esatto.
2: Che cosa dici?
4: È chiaro che è Biagio Antonacci.
3: Ma Biagio Antonacci non è un miliardario. Questa... Non c'entra le città.
2: Rozzano, no?
3: Sì. Sognami. Detta anche a Los Angeles.
2: Tanti Los Angeles, che comunque insomma
3: non è tra le prime 10,
2: basta. Non
3: per
2: è
3: citare i REM che abbiamo appena passato, sì. Loro la inserivano in un'altra loro canzone, non era questa, lasciandola. Vuoi fare? Aspetta, facciamo la indovino con uno, non so, tipo. Ecco, questa è una.
2: Ah, ho capito. È in Piemonte.
3: È Cuneo.
2: Non è Cuneo.
3: Col sole di fronte. O se no. Esatto.
2: Vabbè, sì. Ma dai, è facile.
3: Vabbè, sì. Giulia l'ha detto.
2: Dai, secondo, terzo e quarto posto, che dicevi, arrivano dallo stesso paese.
3: Shenzhen, Shanghai e Pechino, seconda, terza e quarta.
2: Shenzhen, Shanghai e Pechino. Che arrivano tutte da...
3: Non so, dove arriva?
2: Dalla?
3: Cina.
2: Bravo, bravo.
3: La sa, eh?
2: La sa. No, ma è preparato.
3: Ma la prima in tutto questo? Vabbè.

0: Radio Freccia.
1: 48 minuti dopo mezzogiorno, ancora buona domenica da Double e Lorenz, quasi in chiusura della loro, del loro momento classifichesco.
2: Sì.
1: La città del mondo con più miliardari, detto del resto del podio che è tutto cinese, qualcuno ha provato a dire...
3: La prima è Milano, dai cazzo figa!
1: No, non è... Qualcuno ha detto anche questa città del Venezuela.
4: Una zanna bianca...
1: Quest'estate, non dite di no. No, non è Maracaibo, comunque, no, no. Non è.
2: Non fai a toglierla.
1: Maracaibo. Perché c'è Bob Marley.
2: Che estate è Capodanno.
1: Ah, sì, è vero.

0: Get up, stand up. Svegliati, sì. Alzati.
1: Beh, quello insomma, che all'una quasi.
0: Viene detto a Lawrence tutte le mattine, perché da solo non è capace.
2: Io, ragazzi, lo so, è una città-stato in Asia dove tra l'altro vive Heather Parisi.
0: Ah, no.

0: Vabbè. Questa fa Capodanno o fa estate? Ah, anche Carnevale.
1: Carnevale, cioè. Carnevale. Gli ha risposto lei, visto? Sì. Va bene, sta numero uno.
2: Sì.
1: Sta numero uno.
3: Per qualche ragione, la prima città che mi è venuta in mente è stata New York.
2: Oh.
3: Che dico, è possibile, ma. Boh. Seconda, terza e quarta, non lo so, secondo me sono tutte città svizzere, no, tipo Zurigo, Berna e Vatte la Pesca, non lo so.
0: 146 miliardari. 146 contro Shenzhen che ne ha 132, Shanghai 120, Pechino 107.
1: Abbiamo capito cosa ha detto alla fine Giulia?
3: Seconda, terza e quarta, non lo so, secondo me sono tutte città svizzere.
1: Hai detto Svizzera? Hai detto Svizzera?
0: Sì, come sai.
4: Io pure sono d'accordo che dopo questa classifica Lorenz l'hai già fatta. Se, l'avevi già tirata fuori prima, la ricordo già, non mi ricordo la risposta, però questa era già stata.
0: Ma se non ti ricordi niente, come fai a ricordare le classifiche?
4: Vabbè. Allora, i miliardari hanno la sede nel posto dove gli costa meno le tasse.
0: Non credo che
4: però in realtà non stanno là, quindi sta classifica non vuol dire niente. Cioè, questi si sono messi tipo che hanno preso una casa là, però poi in realtà là non ci stanno. Cioè, tu non è che vai in sto posto e vedi tutti i miliardari.
0: Ma non è che uno va lì per
4: perché
0: vedere i miliardari.
4: Perché in realtà loro sono ovunque.
1: Sì, ma non è la classifica per andare là e vedere.
0: A vederli piacere, sono un miliardario.
1: Hai le foto con i miliardari.
0: Esatto. Chiudo dicendo che nella top 10 fa un po' specie il fatto che sia quasi totalmente assente l'Europa, se non per via di Londra, che è a metà classifica quinta con 102. Per il resto non siamo presenti come continente, questo è anche un po' indicativo, no?
1: Ci spiega tante cose.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Scocca l'ultima ora, lo facciamo dire sempre a lei, mi sembra.
2: È l'una, eh?
3: Sì. È un misto tra forza che bisogna mangiare
1: tra un po' se ne andiamo.
3: No, ma anche un po' non avete fatto niente fino adesso, magari è il caso che, sì, che oppure sì, tra un po' ce ne andiamo.
1: Eccoci qua, Double and Lawrence, Good Vibrations.

0: Buona domenica.
1: Ultima ora insieme fino alle 14, poi ricordiamo che ci fermiamo per un paio di settimane, ma sentirete gli altri.
0: Ah, pensavo, sentirete parlare di noi dalle questure, dai commissariati.
1: No, perché devi fare
0: queste cortesie? Da queste specie, quelli di Rogoredo. Salutiamo Marco, che seguendo il nostro consiglio delle città dove si vive meglio, è andato a Copenaghen. E che cosa gli è rimasto impresso di Copenaghen?
2: Comunque... Copenaghen è bella, non so come ci si vive, e c'è tanti semafori, ecco. Tanti semafori e tante biciclette.
0: Tenete presente quando andate.
1: Bello, direi che c'è ordine, no?
0: Sì, se li rispettano, ma immaginiamo che i danesi siano abbastanza.
1: Tendenzialmente. Un po' di Oasis che si chiedono, visto che non hanno niente da fare, ma chissà, ma stasera a chi esce?

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La polizia di Berlino avrebbe identificato un primo sospettato per l'attacco al Gay Pride, dove un furgone è stato lanciato contro la folla. Si tratterebbe di un 21enne, ma gli investigatori non escludono complici. Alcune persone sarebbero fuggite dal mezzo e diversi partecipanti sarebbero stati fermati.

0: feriti con arma da taglio, il bilancio è di un morto e 16 feriti. Violenza in Val di Susa durante la protesta Notav. Nel cantiere si è verificata una guerriglia urbana, due camionette dei carabinieri sono state incendiate, la polizia ha risposto con lacrimogeni, sono 450 le persone identificate, oltre 120 gli agenti feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Solidarietà è arrivata da Mattarella e Meloni. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore dopo le minacce ricevute sui social nei giorni successivi alla morte di Abderrahim Fakir. La misura di protezione dovrebbe diventare operativa nei prossimi giorni. Un vasto incendio continua a devastare la Gironda nel sud-ovest della Francia, minacciando ora anche la periferia di Bordeaux. Le fiamme hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e 220.000 persone sono state evacuate, chiusa anche l'autostrada A63 verso la Spagna. Comparirà lunedì davanti al GIP di Salerno Rida Ramouni, il 26enne tunisino che ha confessato l'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito. Il corpo del cronista era stato trovato carbonizzato una settimana fa nelle campagne di Eboli. Proseguono le indagini sul movente. Pausa negli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran per lasciare spazio ai negoziati. Secondo il New York Times, però, la scelta di Donald Trump sarebbe motivata dal timore di esaurire le scorte del Pentagono, già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea. Ruggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori, chiede a Mattarella di valutare la richiesta di grazia con attenzione e umanità. Dal carcere di Bollate dice di essere sereno. Questa era l'ultima notizia.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto ancora instabile al centro-nord. Si segnalano infatti piogge, rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Qualcosa potrebbe sconfinare anche su parte del sud, ma poi non mancheranno ampie schiarite con temperature massime in generale aumento. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: John Nothing But Thieves, la prima top 20 di questa quarta ora insieme. Hai detto Copenaghen, poi davvero voltiamo pagina sulla città e abbiamo riacceso lui. Si è tornato.
1: Cavolo, io e Sara stiamo tornando da Copenaghen. Bellissima, solo che costa una fucilata. Poi c'era il sole, quindi abbiamo fatto il bagno, la gente prende il sole, fa il bagno su queste banchine di legno lungo i marciapiedi, i canali sono puliti, tutto elettrico, c'è tutta una favola. Solo che costa una fucilata.
2: Ma i semafori? Ci sono.
1: Il vostro zainetto è arrivato fino a lì, eh?
0: Di freccia. Oh,
2: zainetto
0: che
2: di freccia, bello. La nostra sacca.
0: Però ma questo semafori? È un fucile.
2: Questo è un fucile.
0: L'avevo notato anch'io, Fede. Avevo dato un'occhiata ai prezzi.
2: Che sia costosa, lo sappiamo. Però per te, che sei milionario.
0: Per te, Federico.
2: No, per te, Laurent Dardin non è un problema.

0: Quello che ci siamo raccontati io e Lorenz quasi 3 anni fa, quando abbiamo cominciato questo fantasmagorico programma, ormai che abbiamo cominciato non possiamo più permetterci di fermarlo,
1: sì,
0: perché va da sé, un po' come quel treno che scorre
1: sul binario morto
0: della vostra indifferenza,
1: anche nostra, vicendevole.
0: Sì, vicendevole, vicendevole.
1: In effetti, sempre di città parliamo, ma in chiave musicale, andando, o meglio, rimanendo in America, perché la vincitrice della classifica precedente era a New York. Adesso ci spostiamo
0: sull'altra costa,
1: sull'altra costa, dove imperavano loro, che so che ti piacciono molto.

0: Drinking.
1: Drinking in LA. Perché andiamo a Los Angeles?
0: Fai sentire esattamente qual è la pronunciation. Fai sentire la pronunciation.
1: Ma perché?
0: Fai sentire la pronunciation. No, quell'altra. Quell'altra.
2: Sunset Marquee of Los Angeles.
0: Proprio bello.
2: Sunset Marquee of Los Angeles.
0: Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è?
1: Una pensione.
0: Un po' quelle piacciono a te. Sì.
1: No, è un hotel. È un hotel. Un hotel noto.
0: Perché
1: di lì c'è passata tanta gente che ha a che fare con questo mondo, cioè quello musicale, nello specifico il mondo del rock.
0: Se volete sapere qualcosa in più di questo documentario che racconterà appunto il Sunset Marquee of Los Angeles,
1: Sunset Marquee,
0: che si intitolerà If These Walls Could Rock, trovate anche qualcosa nella sezione notizie del nostro sito radiofreccia.it, scritto da JJ Riccardo, che salutiamo proprio un paio di giorni fa. Verrà presentato in anteprima, indovina dove? A Pizzighettone, era ovvio, cioè, che cosa te lo chiedo a fare.
1: Pensavo, ero indeciso fra quello e Caronno, Bertusella.
0: Bertusella. 14 agosto, questo documentario ne parliamo tra un po', ma insomma i nomi sono... Non c'è lui, almeno nella lista non ho visto.
1: Allora, però... perché lui stava a Seattle.
0: Vabbè, però poteva passare magari, no?
1: No, se stava là, stava David Forlado.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 13.31, ancora una mezz'oretta scarsa insieme, Double Lawrence, per parlare di questo docufilm, così lo potremmo chiamare.
6: Sì.
5: Allora, il titolo è If These Walls Could Rock, sarà anticipato, sarà proiettato in anteprima in quel di Los Angeles perché tutto si svolge lì. Mi viene da pensare ancora una volta, protagonista oltre al Marquis, questo hotel, l'hotel è un luogo molto rock, no? Pensa a Chelsea.
6: Sì, vabbè, perché... Una volta fatto il concerto, questa è

0: che si muovono tantissimo, non hanno una fissa dimora, sì, si spostano tanto, per cui ci sono quei muri che in questo caso, vabbè, roccano, di solito roccano. Parlano. Potessero parlare, no? Potessero fare del rock.
1: Tanti artisti li ascolteremo tra poco che dicono la loro nel trailer diretto da Tyler Mason e Craig A. Williams. Che ne pensate?
0: A proposito di rock, intanto 366-663-4466, c'è Jimi Hendrix.

0: Voodoo Child, Jimi Hendrix, ovviamente non all'interno di questo documentario per
1: non ci sta
0: motivi,
1: lui.
0: Ce ne sono tanti altri, da Springsteen, Ringo, Slash, Grohl, anche Gene Simmons, no?
1: Roger Daltrey, Cyndi Lauper, Slash, Bruce Springsteen, l'hai detto. Un pezzettino di trailer, così facciamo capire di che cosa stiamo parlando.
2: In rock and roll, all roads lead to the Sunset Marquee.
3: I have this godlike status.
4: The Sunset Marquee.
5: The Sunset Marquee.
6: The Sunset Marquee.
7: The Sunset Marquee.
8: The Sunset Marquee.
9: If you wanted sex, drugs, and rock and roll, you stayed at the Sunset Marquee.
1: Non so se era chiaro il concetto.
0: Sì.
10: It's a really well-kept secret and has been for 60 years.
11: I was having sexual relations on the stairs. Hey, what's up, you know?
12: You didn't feel out of place.
13: If somebody was having a party, the door was open.
14: When you talk about threesomes, there were 11-somes.
15: Every person is like...
16: It's rock star after rock star after rock star.
17: I'm George Rosenthal, the originator of the Sunset Marquee Hotel. Creative genius.
0: Se vi piacciono le storie, sì, legate ovviamente alla musica, soprattutto quello che ci sta dietro, no? Tutti in retroscena, perché di fatto in questo caso non si parla proprio di musica, ma di quello che è la vita, no? Che gira intorno alla vita di un musicista.
1: Sapete, cioè quando andate in un posto e vi chiedete, ah, se questi muri potessero,
0: esatto,
1: parlare.
0: Sì, sì, sì. È quella roba lì, chissà quante ne ha visti. E qualcuna la vedremo e la conosceremo in questo documentario.
1: Andrà poi sulle piattaforme, si intitola If These Walls Could Rock, in effetti il titolo è un po' quello che abbiamo detto. Proiezione in anteprima 14 agosto, ovviamente a Los Angeles.
0: Dalla nostra Top 20 gli Amazons con Blood and the Bone, prima già in sottofondo un po' di Softs, si intitola Gold Star.

0: Radio Freccia.
1: Poco meno di un quarto d'ora e saranno le due, poi sarà tempo di saluti per noi. Intanto saluto ad Antonella che ci fa gli auguri di buone vacanze.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Sì. E poi ci salutiamo e ci ritroviamo a partire dal 10 di agosto. Nel frattempo appunto ci sarà il trio
1: Lescano.
2: Diventerà un duo, come cantavano Timone Pumba, Re Leone. Perché
1: Hakuna Matata?
2: Simba, sì. Diventa grande e noi appunto ci sentiamo a partire dal 10 di agosto tutti i giorni. Breve, un periodo breve, 2 settimane.
1: Cosa volete che siano?
2: Non è che vi diciamo potrete fare a meno di noi, ma
1: ne
2: vi disintossicherete.
1: Certo.
2: Che è la cosa più importante.
1: Tornano loro, ci abbiamo aperto.
2: Un po' come te, che tocchi troppo.

0: Pensate che con questa canzone, scrive Andrea, ho capito che avevo trovato la donna giusta. Eravamo in viaggio sulla mia macchina, dove avevo installato un impianto stereo molto potente, tamarro. Mentre stavamo parlando, la Vero mi ha chiesto di stare un attimo in silenzio, ho alzato il volume a palla e ci siamo ascoltati là solo, in religioso silenzio. That's how I met your mother.
1: Ah, sì. Grazie.
0: Prego.
1: Ah, lui. Il contributo.
0: Per il messaggio. Riassunto. Sì. Da dove siamo partiti?
1: Ma suo fratello la tocca.
0: Suo fratello mi tocca. Sì. Mio fratello
1: Visto?
0: Mi tocca.
1: Touch too much.
0: Da dove siamo partiti?
1: Ma no, questo lo chiedo sempre io. Quindi
0: da Max. Da quella... Dalla,
1: diciamo, pirateria un po'...
0: Legata alla pirateria dei videogiochi negli anni Ottanta. Spostandoci poi per...
1: I granchi,
0: questo aspetto crostaceo dell'estate per quanto riguarda la scrittura dei gialli,
1: sì.
0: Insieme a Paolo Roversi, che ritroveremo poi più volte nel corso delle sue due settimane che passeremo insieme a partire dal 10 di agosto. Una classifica che ha visto New York al primo posto?
1: Per il numero dei miliardari nel mondo, poi c'è tutta un po' di Cina, diciamo così, nella top 10.
0: E in chiusura questo documentario,
1: If These Walls Could Rock.
0: Sì. Che avrete modo di approfondire anche sul nostro sito radiofreccia.it, sezione notizie. Grazie intanto, si conclude di fatto una stagione, poi le due settimane che avremo insieme saranno particolari visto che ci sentiremo tutti i giorni, per cui grazie per essere stati con noi anche quest'anno scolastico. Noi l'anno lo viviamo un po' così,
1: settembre, più o meno, anche se non finiamo a metà giugno come la scuola,
0: settembre-luglio, per cui grazie per aver partecipato davvero a tutto quello che abbiamo fatto, le nostre iniziative, quelle buone, quelle un po' meno buone,
1: soprattutto le meno buone,
0: che sono quelle che noi preferiamo.
1: Sì.
0: Ci fermiamo quindi due settimane e ci risentiamo poi a partire dal 10 di agosto di nuovo tutti i santi giorni.
1: Era evidenziato.
0: Every fucking day. Visto che siamo rock and roll. Vi lasciamo con i Black Moods, a seguire prima
1: Fantastic Negrito e poi ovviamente arriva Ambra Maria alle 14.
0: Buone vacanze anche a voi, qualora le facciate, e ci sentiamo tra un paio di settimane. Ciao!
1: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14, questa è Radio Freccia e la voce che sentite è quella di Ambra Marie che vi accompagna dalle 14 fino alle 17 all'interno di Electric Ladyland, programma che va in onda tutta la settimana appunto in questi orari, 14-17, solo che in settimana trovate Cecil B e nel weekend trovate la sottoscritta. Peraltro oggi ci dobbiamo salutare per bene perché poi ci sarà una pausa, la pausa di un paio di settimane. Ci ritroveremo il 10 agosto in diretta da Lipari, dal Tourmaline Club, dal 10 al 23 agosto, quindi avremo modo poi di recuperare queste settimane d'assenza, ma tanto sarete in ottima compagnia, ovvero in quella di Cecil. Quindi bene, vediamo di occuparle come si deve queste ore. 366-663-4466. E intanto, vabbè, arriva una canzone che sa leggermente di malinconia.

Elton John, Candle in the Wind. Insomma, ieri ho cominciato con Eye of the Tiger e non vi andava bene, quindi oggi cambiamo completamente mood, proprio mood opposto. Bene, dicevo, 366-6634466 è il numero che vi serve per farvi sentire in queste tre ore. Io cercherò di tenervi impegnati come sempre raccontandovi cose, tendenzialmente si parla di musica, voi sentitevi liberi di intervenire come volete, contestualizzati, decontestualizzati, insomma l'importante è che in qualche modo vi facciate sentire la vostra voce. Poi c'è Ben on the Run che è sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, lo devo ripetere, se avete concerti questa sera, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, mandatemi i dettagli che utilizziamo appunto i musicisti a farvi un po' di pubblicità.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 14:14 con Ambra Marie fino alle 17. 366-63-4466. Per farvi sentire, vi ho detto, contestualizzati o decontestualizzati, va sempre bene.
3: Cara Ambra Marie, dica. Tu puoi aprire con quello che vuoi. Oh. Sono gli altri che non hanno l'apertura mentale.
2: Vero?
3: Quindi Elton John, sì, e i brani, o se hanno aperti l'apertura mentale, musicale, o se no, che non rompano le balle. Ciao, un bacione.
2: Questa proprio mi sembra la regola base per interagire in queste tre ore. Fate voi.

all'interno dances, perché effettivamente è plurale. Plurale. Un sacco di danze all'interno di Electric Ladyland, programma in cui cerco di tenervi compagnia parlandovi un po' di musica. Vi do gli orari così vi fate un po' un'idea del programma. 14:50 arriva come al solito l'Ondis Day, tra poco vi darò le anticipazioni così saprete dove andiamo. Poi alle 15:50 quest'oggi si degna di raggiungermi Gianni Royatti, che ieri mi ha abbandonata, però oggi fortunatamente è tornato, quindi sentiremo anche dove vorrà portarci lui con i suoi discorsi sempre molto molto interessanti, legati appunto a quel contenitore di cui ci piace poco parlare, che è la musica. Forse magari parleremo di chitarre, chi può dirlo. E poi non so, poi lasciamo un po' fare anche all'improvvisazione.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ma come ci siamo arrivati?
1: Non ho capito come si svolge il tutto, però non lo so, in questi casi cerco di vivere nella mia bolla. Poi penso che il mondo sia fatto di persone sensibili che si interessano alla musica, all'arte, non so, a tante anche altre attività molto molto belle, dove queste cose non esistono. E a tal proposito, proprio ieri mi sono infilata in una realtà del genere, che è un po' una bolla, che è il Diluvio Festival, e vi racconto un po' chi mi sono vista.

relax, Frankie Goes to Hollywood. A proposito di relax, un posto dove ci si sente piuttosto bene, vi dicevo che è il Diluvio Festival a Home, in provincia di Brescia. Questa sera ci sono i Tre Allegri Ragazzi Morti, che io ho già timbrato al Magnolia di Milano, se no stai andata a vederli. Poi c'è anche Sandri, molto bravo. Molto bravo anche lui. Invece ieri sera mi sono recata al Diluvio Festival per vedermi Raresh. È probabilmente il nuovo artista italiano, ho scoperto quest'anno, che ho più amato. Il suo disco, sincero, è meraviglioso. E ve lo consiglio, secondo me ha due qualità incredibili. La prima è che è un disco che ti si attacca alle orecchie, quindi risulta semplice all'ascolto, quando in realtà semplice non è, perché poi da musicista, quando l'ascolti, ti rendi conto che in realtà ci siano delle strutture piuttosto complesse, delle armonie, insomma, dei musicisti anche molto molto validi. E poi l'altra è che è riuscito a raccontare la profondità con

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
4: Radio Freccia.
5: 14:40 con Ambra Marie fino alle 17:366-6634-66 per farvi sentire. Tra poco entriamo nel vivo delle nostre tre ore insieme, perché vi dirò dove vi porto nel nostro On This Day. Intanto voi mettetevi comodi, c'è chi l'ha fatto ed è Paolo che dice: ciao Ambra, finalmente sono in montagna con i miei amici nella casa nel bosco e sono riuscito a collegare tutto e ti vedo, speriamo che regga. Qui c'è un diluvio al momento e fa molto freddo, che bello. Sì, effettivamente, nonostante io sia un amante dell'estate, devo dire che non lo so, forse è perché un po' mi sento così dentro di me. Avrei voglia di una giornata di pioggia col freddo, osservare la finestra. Tanto per spezzare un po' questa tristezza arriva Elvis.

Ed è arrivato al punto, Elvis, a spezzare un po' questo mio mood. Mio mood da freddo e pioggia. Ce lo siamo ascoltati il buon Elvis anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Vi dicevo che tra poco vi porto da qualche parte. In questo caso andiamo al 26 luglio del 1943, quando nasceva Mick Jagger. Quindi se avete degli auguri da recapitargli, mandatemeli che poi ci penso io.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto ad Hartford, a una ventina di chilometri da Londra. È il 26 luglio del 1943 e nasce Michael Felix Jagger, per tutti naturalmente Mick. Ma da bambino in famiglia lo chiamavano Michael, mentre a scuola era semplicemente Mike. Una delle cose che forse non tutti sanno è che Mick Jagger e Keith Richards si conoscono da quando hanno 7 anni. Erano compagni di classe alle elementari, poi si sono persi di vista e si sono ritrovati per caso nel 1960 su un treno. Mick aveva sotto braccio alcuni dischi di Chuck Berry e Muddy Waters. Keith li vede, attacca bottone e da quella chiacchierata nascono prima Little Boy Blue and the Blue Boys e poi Rolling Stones. Quel primo gruppo non esce mai dalla sala prove, ma incide una demo, e la cosa incredibile è che 30 anni dopo Mick Jagger lo ricompra all'asta, spendendo una cifra esorbitante pur di riportarlo a casa. Pensate anche che la sua vita avrebbe potuto prendere tutt'altra strada. Infatti si era iscritto alla London School of Economics, però lascia l'università per dedicarsi completamente alla musica. Una scelta che, insomma, direi gli è fruttata piuttosto bene, nonostante in realtà si sia ritrovato a dire preferisco morire piuttosto che cantare Satisfaction a 45 anni. Però mi pare che anche oggi, che ne ha superati 80, continua comunque a portarsela sul palco. Altre curiosità raffiche: Mick Jagger è stato il primo artista a vendere una canzone attraverso uno store digitale, parla perfettamente francese, è un grande fan dei Beach Boys e mantiene ancora oggi una forma fisica impressionante con, prendete appunti dovesse servirvi, corsa, kickboxing, yoga, pilates e lezioni di ballo, che secondo me sono quelle che fanno la differenza. E allora balliamo un po' su uno dei miei pezzi, se non il mio pezzo della vita, dei Rolling Stones. Questa è Out of Time all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 15 e un minuto all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, che vi tiene compagnia dalle 14 fino alle 17. Stavamo facendo gli auguri di buon compleanno al buon Mick Jagger, che nasceva il 26 luglio del 1943 e ci sotterrerà tutti probabilmente.
3: Immagino quella povera maestra delle elementari che aveva come studenti modello Keith Richards e Mick Jagger.
2: Sì, esatto, perché appunto vi stavo raccontando che Mick Jagger e Keith Richards si sono conosciuti alle elementari. Pensa a te alla vita. Gli intrecci della vita come sono incredibili. Bene, continuiamo a parlare di Mick Jagger anche dopo. Ho una domanda per voi, ma prima lascio arrivare i Blur.

Girls and Boys, sono arrivate in Cave Lure in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Allora, la domanda che volevo porvi è la seguente: siccome Mick Jagger ha detto che non avrebbe mai cantato Satisfaction fino a 45 anni, cosa che invece sta continuando a fare perché evidentemente o ci ha fatto pace o gli piace o la deve fare, io vorrei chiedere a voi se c'è una canzone che non vi stanchereste mai di ascoltare anche dopo 50 anni, quella che tutte le volte che capita, nonostante magari sia scontata, però alla fine dite no, non ce la faccio non ascoltarla, però voglio le motivazioni, è un bel tema, mi dovete fare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15 e 14 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Allora facciamo così, dato che ci sono delle persone che si sintonizzano completamente a caso invece che sintonizzarsi dall'inizio di questa puntata come dovreste fare sempre, allora facciamo un po' il recap. Oggi è il compleanno del signor Mick Jagger, gli stiamo facendo gli auguri e siccome il signor Mick Jagger tempo fa aveva detto che avrebbe preferito morire piuttosto che cantarsi Satisfaction fino a 45 anni, cosa che in realtà è andata avanti per il doppio degli anni, al 366-6634-66 vi ho chiesto se c'è una canzone che non vi stanca mai, nonostante magari sia passata una vita, l'ascoltiate da una vita, però comunque avete sempre voglia di ascoltarla, non ha ancora fatto il giro. E voglio anche le motivazioni al riguardo. Il buon Mick Jagger evidentemente avrà fatto pace con questo pezzo, non so, magari invece lo deve fare per contratto.

E questa era Prince su Radio Freccia. Parliamo invece delle canzoni che non vi stancano mai e soprattutto del perché, perché voglio anche le motivazioni. Ilia mi scrive: ciao, da quando avevo 12 anni e oggi ne ho 62 non mi sono mai stancata di ascoltare le canzoni dei Beatles, non saprei scegliere la migliore, oggi ti direi Golden Slumber, che tra l'altro è anche una delle mie preferite. Giulio scrive: ciao Ambra, ti dico Comfortably Numb, mi emoziona sempre come la prima volta, forse perché da chitarrista dilettante so che non sarò mai in grado di replicare qualcosa di così bello e intenso, e allora quando passa chiudo gli occhi, l'immaginazione vola e le lacrime quasi mi solcano gli occhi. Vabbè dai, non ti buttare giù così, però comunque è bella l'emozione che provi mentre l'ascolti.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era.

0: All'interno di Electric Ladyland è Mick Jagger che ci ha fatto cominciare questo discorso, ovvero qual è la canzone che non vi stancate mai di ascoltare, 366-663-4466, per farvi sentire questo messaggio particolarmente pertinente. Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Ragazzi,
0: ciao
1: Rosario di Girona da Trapani.
0: Ciao.
1: La canzone che non mi stancherò mai di ascoltare è Miss You dei Rolling Stones, ascoltata per la prima volta in un bar vicino zona San Siro, che andavo lì a scuola al Paravia, e c'era qualcuno che ha messo nel jukebox questa canzone lì, ed era appena uscita, quindi più o meno credo che sia stato, non ricordo che anni siano stati, ed è rimasta ancora la canzone che ogni tanto quando ascolto i Rolling devo metterla sempre. Ciao, un abbraccio.
0: Quindi vedi, in più è un pezzo dei Rolling Stones, e poi che bello sentire la parola jukebox. Cominciamo a sentire aria di Gianni Royatti.

Roxanne, secondo me, se facciamo sta domanda a Gianni Royatti, sicuramente ci sarà un pezzo dei Police come risposta, non so, è così, a sensazione. Ma torniamo alle vostre. Max mi scrive: allora, per quanto riguarda il pezzo che non mi stancherei mai di ascoltare, sono indeciso tra Supper's Ready e Carpet Crawler. Era un ragazzino di 12 anni, la prima per le atmosfere fantastiche delle varie parti e la seconda, struggente, è stato uno dei primi brani che ho iniziato a suonare con la tastiera. Entrambi mi hanno fatto innamorare perdutamente dei Genesis fino ad oggi, che sono alla soglia dei 60 anni. Ci sono degli amori che non passano mai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E 15:39 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Per chi si fosse appena sintonizzato, stiamo chiacchierando un po' delle canzoni che non ci stanchiamo mai di ascoltare, nonostante le infinite volte abbiamo schiacciato play, le abbiamo sentite, magari sono diventate anche scontate, ma sono comunque sempre meravigliose. E mi sono arrivati un po' di messaggi. Chi c'è? Ila.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: La canzone che non mi stancherò mai di ascoltare.
1: Qual è?
2: È Street of Philadelphia di Bruce Springsteen, dall'alto colonna sonora dell'omonimo film con Tom Hanks.
1: Sì.
2: Grandi sfrecciati, ciao.
1: Sono certa che qualcuno risponderebbe a questa canzone dei Blink, Adam Song.

0: Aram Song, i Blink all'interno di Electric Ladyland. Ancora un po' dei vostri messaggi, poi sentiamo il buon Gianni Royatti che cosa ha da dirci. Chi c'è?
1: Ciao.
0: Sì, ciao.
1: Una canzone che non mi stancherei mai. È una compilation proprio, Dream On, Aerosmith, Basket Case, Green Day, Highway Star, Deep Purple. Non lo so, veramente. Ciao Emilio.
0: Così però non funziona, ne dovevi scegliere una.
2: Ciao Sfrecciati, David da Pisa.
0: Ciao Davide.
2: Non mi stancherò mai di ascoltare Purple Rain di Prince.
0: Poi detto con questa voce, proprio lo accettiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ah, vediamo se oggi si presenta.
2: Ma quando è mai successo che non mi presentassi?
1: Ieri. Ieri.
2: Ah, beh, sì. Cioè, no, hai ragione, hai ragione.
1: Ieri
2: no, no, però.
1: Ma abbandonata. Ieri.
2: Sì, ma non era mica un pacco, sei tu che sei una persona talmente meravigliosa e disponibile che ieri mi hai coperto quando uno o l'altra ha delle cosette da fare in ambito musicale, l'altro è sempre così generoso.
1: Mi copre le spalle, esatto, come
2: esatto,
1: sempre, lo facciamo. Però sta di fatto che comunque mi hai abbandonata, questo è...
2: Sì, è vero, è vero.
1: Possiamo poi ricamarlo come vogliamo, però...
2: Già oggi c'è questa atmosfera da ultimo giorno di scuola.
1: Veramente.
2: Un po' straziante, malinconica, non iniziare anche male rinfacciandomi cose.
1: Ma perché l'ubrio... io vorrei finirla a gavettoni come
2: io invece ogni speravo fine. Che tu dicessi andiamo a mangiare il gelato, quindi
1: no,
2: partivano così le basi e noi sì,
1: ma
2: noi...
1: scusa, l'ultimo giorno di scuola, nonostante io abbia fatto il liceo classico, quindi ovviamente c'erano delle regole che in altre scuole non c'erano, comunque anche a noi era concesso giocare a gavettoni, quindi
2: sì.
1: Diciamolo agli ascoltatori, questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, Gianni Rojati, poi
2: esatto.
1: Ci ritroveremo a fine agosto, avremo tempo di piangere in un angolo in silenzio tra un pezzo e l'altro, però nel frattempo magari
2: certo.
1: Non so.
2: No, solo brio e allegria.
1: Esatto,
2: e gavettoni,
1: sì.
2: Che
1: e
2: mi
1: gavettoni.
2: Sembra un'ottima iniziativa, molto pertinente.
1: Stavo
2: molto...
1: parlando delle canzoni che non ci stancano mai.
2: No, vabbè, ce ne sono tante. Io ne ho
1: puoi
2: una
1: scegliere manciata. Una, solo una.
2: Scusa, mi ero preparato un discorso di 6 ore sui dischi decisivi, non me ne frega niente, io voglio dire, per il mio ruolo mi concedo il lusso adesso di dire, ma guarda, qualunque pezzo dei Police, insomma, mia band preferita, non mi stanco, vabbè, persino facile.
1: L'avevo
2: ecco, da chitarrista
1: anticipato.
2: Ci sono semmai dei brani che non mi stanco mai di suonare, per esempio, e spesso sono dei brani che hanno delle grandi parti ritmiche, no? Perché quando suoni questi grandi riff di chitarra, certe cose dei Metallica, dei Pantera, perché secondo me diventano delle parti autosussistenti, no? Suoni questi riff. Oggi ti parlerò di Kill Em All, il disco di debutto dei Metallica.
1: Sì.
2: Beh, ci sono dei riff di chitarra che se riesci a portarteli a casa, un tale tiro, una tale articolazione, che insomma è come se suonassi la batteria, il basso, tutto insieme. Quindi diciamo che le cose che non mi stanco mai di ascoltare sono quelle legate ai miei gruppi preferiti, quindi Police, Clash. Quelle di suonare sono le cose più metal, divertenti, soprattutto dal punto di vista ritmico.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 e un minuto all'interno di Electric Ladyland. Ambra Maria e Gianni Royati con voi in quest'ultima puntata prima della pausa estiva. Tra un gavettone e l'altro, Gianni Royati si sta facendo gli affari suoi in onda, perché io gli dico scegli una canzone, una deve essere, e invece lui parla di Assoli, di tutti i suoi artisti preferiti. Ma va bene, tanto è l'ultima giornata di scuola.
5: Dai, un po' di anarchia. Non riesco ad accettare le vacanze. Si chiama Big Trouble di David Lee Roth, un pezzo anche minore nella storia del rock. Siete curiosi, ce l'ho, quello non mi stancherò mai di ascoltarlo.
4: Bene.
5: Non ti spiego perché, non ti dico le solite. Così, ecco, ho sparato il titolo.
4: Va bene, bravo così. Ma invece adesso andiamo su articoli che troviamo sul nostro sito.
5: Sì, ma guarda, questa settimana è stato un tripudio di metal, due dischi importantissimi, Cowboys from Hell dei Pantera e il debutto Kill 'Em All dei Metallica. Li abbiamo raccontati sul sito di Radio Frecce, tra poco ve li riassumo.
4: E giustamente adesso arriva un Everybody Hurts, ma questa è messa apposta così almeno possiamo andare a piangere in un angolo.
5: Esatto.
4: Poi aveva detto comunque c'è la malinconia del fine anno, quindi ci sta.

0: capito Gianni, everybody hurts, hold on, quindi non facciamo tante menate che fine agosto arriva in fretta. Sì. E
1: in un attimo.
0: In un attimo, in un attimo. Sì. Intanto parliamo di dischi brutali. No.
1: Esatto. Allora abbiamo raccontato su Radio Freccia che il 25 luglio del 1983 debuttavano i Metallica, e la cosa sulla quale abbiamo insistito oggi, i Metallica lo sappiamo sono stati una delle band più importanti della storia del metal, anzi poi dagli anni 90 dal Black Album sono diventato di fatto semplicemente una grande rock band, emancipandosi anche dal metal estremo. La cosa che dico io però è che se anche mezz'ora dopo aver pubblicato il disco si fossero sciolti, al di là della loro grandezza successiva, questo è comunque un disco che reinventa il metal, perché nessuno aveva mai suonato così. Spesso si dice che questo è il disco che ha inventato il thrash metal. In realtà i semini del thrash metal c'erano già in giro, c'era già stata la new wave of British heavy metal, c'erano i Venom che pestavano come maledetti, insomma tutte le cose che i Metallica fanno in questo disco, per esempio dai Motorhead, erano state super anticipate, solo che loro erano dannatamente giovani e dannatamente bravi e frullavano tutte queste novità in una maniera devastante, con dei grandi pezzi e un tasso tecnico di velocità e rabbia mai sentito. Il disco è Kill Em All, veramente imprescindibile per chi ama il metal.

You got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:15 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Maria e Gianni Roiati vi parlano di anniversari, di articoli che, che potete trovare sul nostro sito radiofreccia.it. Dove andiamo?
2: Assolutamente.
1: Adesso?
2: E assolutamente, tra questi articoli, dicevo, ci concentriamo in particolare sul metal, perché negli scorsi giorni c'è stato l'anniversario di due dischi imprescindibili di questo genere.
1: Sì.
2: Prima abbiamo parlato di Kill 'Em All, il debutto dei Metallica, però il 24 luglio del 1990 è uscito un altro disco grandioso, Cowboys from Hell dei Pantera.
1: Sì.
2: Questo disco è importante perché all'inizio degli anni 90 tutti noi ricordiamo il grunge, ma il grunge era soprattutto l'espressione della voglia che aveva il rock di trovare nuove formule. Tutto quello che c'era in circolazione era veramente stato spremuto durante gli anni 80, i sintetizzatori, le produzioni patinate. Quindi, così come il grunge voleva tornare a un approccio più verace del rock, nel metal si cercavano nuovi registri espressivi. E Pantera, tutti dicono, i Pantera avranno trovato la cattiveria estrema, la ferocia. Sì, è vero, ma era soprattutto il groove, il ritmo, quell'attenzione al ritmo che stava attraversando dai Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine. I Pantera sono tra i primi a cavalcarlo.

0: Pimba Wizard, sono arrivati gli U su Radio Freccia quando noi in realtà stavamo parlando del groove dei Pantera.
1: Assolutamente, brava, hai usato la parola giusta, nel senso che dicevo questo album dei Pantera del 90, Cowboys from Hell, letteralmente lancia un sottogenere del metal, che è il groove metal, cioè un approccio del thrash, una deriva del thrash che si basa proprio tutto sulla potenza ritmica. Certo c'è ancora la velocità, c'è la distorsione, però era la prima volta che nel metal si trovava questo tipo di elaborazione ritmica che era proprio più che sul virtuosismo, sullo stacco impossibile, acrobatico, tipico del progressive, era proprio quella cosa che ti faceva muovere la testa. Difatti davvero c'è secondo me un filo rosso fortissimo tra Rage Against the Machine, Pantera e Red Hot all'inizio degli anni 90, basato proprio su questo.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:25 all'interno di Electric Ladyland, Amara Marie e Gianni Royatti provano a tenervi compagnia. Di che stavamo parlando? Sì.
4: Allora, io stavo suggerendo, come faccio sempre, la lettura di due articoli che trovate sul sito di Radio Freccia. In questo caso sono la celebrazione, il racconto della storia di due dischi decisivi per il metal, che sono il debutto dei Metallica, che poi insomma, di fatto sono diventati una delle band più rappresentative di questo genere, e poi il disco dei Pantera, Cowboys from Hell. Fino ad allora i Pantera, parliamo di un disco del 90, erano una band che continuava sul filone dell'air metal, insomma di quell'hard rock più patinato, più improntato al tecnicismo. Così, da lì invece cambiano completamente faccia, entrano nel thrash metal e addirittura fondano quello che si chiamerà il groove metal. Quindi due dischi davvero imprescindibili. Andate sul sito di Radio Freccia e trovate tutto.

0: Paranoid, siamo arrivati alla fine.
1: Alla fine?
0: Questa, sì, è la fine, Gianni. This is the end, sì, my only voi, friend, beh, the end.
1: Sì, che poi è divertente perché tu te ne vai in vacanza. Io in realtà da domani inizio una full immersion di 15 giorni perché ci sarà in vacanza anche Matteo, quindi sarò all'interno di Terra di Nessuno. Quindi, però sì, il tema è che io e te ci rivediamo a settembre. Che, Madonna, che frase questa, ci rivediamo a settembre.
0: Sì, è proprio, l'abbiamo detto, è l'ultimo giorno di scuola, è finita, esatto. Finirà Gavettoni. E ci rivediamo a settembre, sarò più abbronzata, più palestrata, ormai questo è il mio obiettivo. Del...
1: Io invece sarò diventato bravissimo con la chitarra e ti suonerò delle cose inenarrabili.
0: Quindi diciamo. Tu ancora suoni la chitarra durante le vacanze, ma non puoi.
1: Beh, pensavo di dedicarle a quello, sinceramente. Per me è comunque andare in vacanza, cioè con buona pace della mia poverissima compagna, però comunque non esiste cosa più bella.
0: Povera. Dille che se vuole può venire in vacanza con me. Io sono una persona divertente e differente, a differenza tua, era quello. Sono una persona divertente, quindi se vuole venire in vacanza con me io l'aspetto.
1: Va bene, tengo presente. Beh, insomma, so che poi soprattutto si divertirebbe tantissimo, ne sono certo, conoscendo le tue abitudini potrebbe passare a essere introdotta anche lei all'arte nobile di suonare i campanelli e scappare, insomma, che ormai è una tradizione che pochissimi coltivano a questi livelli.
0: Io la porto avanti, mi piace portare avanti le tradizioni del resto. Ci lasciamo con questa Lost in Paradise, Gianni, che va a incorniciare questo momento di incredibile tristezza.
1: Che l'hai scelto tu il pezzo, è questo pezzo che hai scelto per la dire. La sensibilità non è una cosa casuale. Bravo, bellissimo.
0: Gianni, ci vediamo a settembre, ciao.
1: A settembre, ciao.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
5: Radio Freccia.
6: Le 16:40 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie. Ancora per una ventina di minuti abbiamo salutato Gianni Royatti, che in realtà poi ritrovate tra, appunto, per le 17, lo ritrovate per 2 settimane di fila tutti i giorni dalle 17 alle 18. Io invece, appunto, tra poco vi saluto perché vi abbandono per un paio di settimane, ma poi ritorno. Allora, parlavamo di Mick Jagger a inizio ora perché è il giorno del suo compleanno e vi dicevo che è un grande amante dei Beach Boys, quindi sicuramente apprezzerà questo pezzo.

0: E questi erano i Beach Boys all'interno di Electric Ladyland, vi dicevo, band tanto amata da Mick Jagger, che compie gli anni quest'oggi, ma non è l'unico a compiere gli anni quest'oggi, perché li compie anche il nostro Gianluigi Riccardo, quindi a nome di tutta Radio Freccia, auguri, peccato che non vi possa dare il suo numero privato, se no lo inondavate di auguri, o non lo so, tipo ci inventavamo uno scherzo, è sempre bello. Prendere in giro Gianluigi Riccardo, lo rifarò da settembre, perché appunto sto iniziando un po' a salutarvi, perché mi prendo un paio di settimane di pausa. Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Ma ciao, approfitto, visto che vai in ferie, io mi chiamo Yuri Vacanza dei Turistica, nostro grande gruppo, itinerante ovviamente. E niente, se pensi alle vacanze devi pensare solo a un posto, Spotorno, ti aspettiamo, ti aspettiamo tutto offerto da noi.
0: Sicuro? Anche se siete liguri?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:51 con Ambra Maria. Allora, volevo raccontarvi un po' questa storia prima di salutarvi. Non so se lo sapete, ma in Giappone esiste questo posto che si chiama Telefono del Vento. È questa cabina con un vecchio telefono che non è collegato a niente. Non c'è linea, non c'è segnale. Eppure le persone entrano, prendono la cornetta e parlano. Raccontano una giornata, chiedono un consiglio, dicono magari finalmente quelle parole che erano rimaste lì, un po' sospese. L'idea è nata da un uomo che aveva perso una persona cara, però col tempo quel telefono è diventato qualcosa di più, una sorta di promemoria, che certe parole, insomma, vale la pena dirle comunque, anche se non sappiamo se qualcuno le ascolterà davvero. E mi ha fatto pensare alla radio, perché in fondo anche noi parliamo senza vedere chi c'è dall'altra parte. Ci immaginiamo le vostre facce, le vostre giornate, le strade che magari state facendo mentre ci ascoltate, e in qualche modo, anche se non sempre, però ci incontriamo su queste strade che ci portano sempre a passare i pomeriggi insieme. Per le prossime 2 settimane vi dicevo che il nostro appuntamento si prende una piccola pausa, però sarete in ottima compagnia, ci sarà Cecil B con voi tutti i pomeriggi. Io ricarico in qualche modo, se riesco, le batterie, cercherò di non fare la matta in giro come sempre, e voi continuate come sempre a riempire le vostre giornate di buona musica, e poi ci ritroviamo a Lipari, come succede sempre da un po' di anni a questa parte, e come succede con le persone alle quali si vuole bene, magari passa un po' di tempo, però la conversazione riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata, come questo telefono del vento, un po' come se non avessimo mai davvero messo giù la cornetta. Quindi ci salutiamo, ci risentiamo tra un paio di settimane, mi raccomando, comportatevi bene e ricordatemi, come vi dico sempre, che il rock and roll non eliminerà i vostri problemi, ma vi permetterà di ballarci sopra. Ciao da Ambra Marie.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono le 17, buon pomeriggio amici, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiati e queste Note di Stile che sta con voi ogni fine settimana dalle 17 alle 18. Oggi partiamo da un pezzo che ci racconta benissimo com'era il rock, quello più radiofonico, più elegante di metà anni 90, è Strange World di Kay. Kay è stata una meteora nel rock, ha avuto un successo straordinario con questo pezzo, ma poi non è che abbia lasciato molto altro. Questa canzone, come vi dicevo prima, è una raccolta degli ingredienti più significativi di come si suonava rock in quel periodo. C'è un po' di grunge, il grunge ormai aveva sorpassato il suo momento d'oro, però resta quella sensibilità melodica, così come resta quell'attitudine presa dal Britpop di mettere la melodia al centro di tutto, di avere una scrittura più immediata. Poi è un tipo di rock che non rinuncia alle chitarre distorte, ma c'era stata così tanta aggressività all'inizio degli anni 90 tra grunge, l'esplosione dei Pantera, tutto l'alternative, che c'è bisogno di una maggiore raffinatezza, una produzione più levigata, morbida, orecchiabile. Questo è Kay con Strange World.

Strange World, un pezzo che vi presentavo dicendovi che ci sono delle canzoni che riescono meglio di tanti dischi a fotografare un'era musicale. Io in questo pezzo veramente ci sento sintetizzato rock di metà anni 90. Basti pensare a come Kay in questo pezzo canta, questa voce acuta, fragile, quasi androgina, è dichiaratamente un omaggio a due dei cantanti che in quel momento erano le voci più significative del rock. Uno, fin troppo facile ricordarlo, Jeff Buckley, che aveva pubblicato Grace, che aveva influenzato tutto e tutti. E poi, proprio tra i grandi influenzati di Jeff Buckley, c'era Thom Yorke dei Radiohead, e da allora una delle band più forti in circolazione. Kay si inserisce in questo filone senza avere forse quello spessore artistico, ma le coordinate sonore sono assolutamente quelle. E poi ci sono tutte queste chitarre elettriche che iniziano a recuperare, pur avendo una produzione moderna per allora molto ricercata, c'è questa cura della riscoperta dei suoni vintage, quasi lo-fi, molto antichi se vogliamo, che poi ritroveremo nei dischi dei Cardigans, dei Garbage, di Lenny Kravitz. Insomma, questo pezzo, nella sua apparenza di singolo meteora del rock, in realtà è una polaroid perfetta del rock di metà anni 90. Ci ascoltiamo Of Monsters and Men.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.13 amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roianti, queste note di stile e pochi giorni fa, il 22 luglio, è stato il primo anniversario della scomparsa di Ozzy Osbourne. È quasi superfluo ricordare che è stata una delle voci più importanti del rock, ma soprattutto è stata una delle voci che ha letteralmente contribuito a inventare assieme ai Black Sabbath l'heavy metal. Per me c'è una parte della carriera, della storia musicale di Ozzy che basterebbe veramente a riempire un intero capitolo della storia del rock, che è la sua collaborazione con i chitarristi. Ozzy ha avuto sempre al suo fianco dei chitarristi solisti straordinari, da Zakk Wylde a Randy Rhoads, passando per Jay Keely, e è riuscito a creare con questi un'identità artistica, una collaborazione straordinaria, anzi, spesso aiutandoci a scoprire

scoprire dei talenti che se non avessero suonato con una celebrità del genere magari non avremmo riuscito ad apprezzare. Ascoltiamo un attimo i Depeche Mode e poi continuiamo a parlare di Ozzy Osbourne e dei suoi chitarristi straordinari.

Depeche Mode, Dream On, ma noi stavamo celebrando la memoria di Ozzy Osbourne, ricordando i grandissimi, incredibili chitarristi che hanno suonato con lui. Anzi, se al 366-663-4466 voi voleste dirmi qual è il vostro chitarrista preferito nella storia di Ozzy Osbourne. Io per esempio ero uno che adorava Jake Lee, quel chitarrista che negli anni, all'inizio degli anni 80, subito dopo Randy Rhoads, veramente ha portato una grande sferzata di novità al suono di Ozzy, anche se secondo me poi è rimasto molto schiacciato e tra chi l'aveva preceduto, appunto quel gigantesco Randy Rhoads e poi Zakk Wylde, che è diventato un vero alter ego artistico. Io per celebrare, per immortalare questo connubio meraviglioso tra Ozzy e la chitarra rock, ho scelto un chitarrista che magari non è il primo a cui si pensa, Eric Clapton. Eric Clapton suona nell'ultimo disco di Ozzy Osbourne, Passion Number 9, in un brano che si chiama One of Those Days, e sembrerebbe una combinazione veramente inedita, no? Il principe del blues bianco con il principe delle tenebre. Però se ci pensate bene, la formula iniziale dei Black Sabbath qual era? Era estremizzare il blues e l'hard rock, cioè, si parlava proprio di hard blues con tantissima psicadelia. E pensiamoci bene, i Cream, che è stata la band in cui un giovanissimo e scatenato Eric Clapton si è fatto conoscere dal mondo come un chitarrista indiavolato, erano esattamente dentro quel tipo di contesto stilistico: blues, psicadelia e hard rock. Ed eccoli ritrovati qui nell'ultimo disco di Eric Clapton, scusatemi, di Ozzy Osbourne, con Eric Clapton al chitarra.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
2: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia.
5: Le 17:28, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente, io sono Gianni Roiati e queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Ci sono delle canzoni che sembrano il frutto di anni di lavoro, mesi passati ad arrangiare, a studiare ogni dettaglio, e invece magari sono il frutto proprio di una scintilla, di un'ispirazione, di un guizzo momentaneo che un grande artista lo è anche perché riesce a catturare quel momento. Siamo nel 1977, i Kansas pubblicano Point of No Return, è uno degli ultimi grandi dischi progressive, perché poi arriverà il punk, cambierà le regole. È un brano diverso dallo stile dei Kansas, non è assolutamente orchestrale, non c'è quella potenza sinfonica rock tipica del progressive, è una ballad acustica. E cosa succede? Succede che Kerry Livgren, il cantante chitarrista, si stava incaponendo perché voleva migliorare la sua tecnica di finger picking, è quella tecnica in cui suoni la chitarra acustica pizzicando ogni corda con un dito diverso, riuscendo a creare degli arpeggi molto elaborati. E la moglie, mentre si esercitava, diceva: ma guarda che questo esercizio ha una potenza melodica non indifferente, magari ci si può fare qualcosa di più che usarlo per affinare la tecnica. E così, cari amici, è nata Dust in the Wind.

Kansas, Dust in the Wind, ma noi stavamo parlando di quante volte è successo nel rock che in maniera totalmente casuale nascesse qualche canzone memorabile. Beh, uno degli esempi più noti è quello di Fly Away di Lenny Kravitz. Lenny Kravitz è un grandissimo chitarrista, poi uno totalmente fottuto per la strumentazione vintage, quindi gli amplificatori d'epoca, le chitarre degli anni 60 e 70, e una volta in studio stava proprio provando un amplificatore mentre facevano i test, così lui ha infilato questo riff che è diventato Fly Away. Ma veramente gli esempi sono tanti. Quello che immagino conosciate tutti è che uno dei riff più clamorosi dei Guns N' Roses, quello di Sweet Child O' Mine, era in realtà una sorta di sciogli dita che Slash faceva, insomma, per affinare la sua manualità con lo strumento. Gli esempi sono tantissimi. A me piace ricordare che una perla strumentale dei Van Halen, un pezzo acustico incredibile che si chiama Spanish Fly, andatevelo a cercare, nasce perché il produttore Ted Templeman si accorge che Eddie Van Halen, completamente sbronzo, sta cazzeggiando sulla chitarra acustica. Lui attacca al volo il registratore e cattura questa perla incredibile. Ci ascoltiamo i Kings of Leon, Beautiful World.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: 17:42 su Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, questa è Note di Stile. Lasciate che vi racconti che nel 1992 esce un album dei Faith No More chiamato Angel Dust, che spiazza completamente i fan. Perché? Beh, i Faith No More avevano fatto questa cosa meravigliosa partendo dalla fine degli anni 80 con un disco incredibile che si chiamava The Real Thing, che era quella di combinare, così come tante band del periodo, il metal più moderno insieme a tutto il rap, il soul, il funk, l'R&B, l'hip hop. C'era questo crossover che andava fortissimo e The Real Thing era un disco in cui riuscivano a fare questo mix in maniera veramente coinvolgente. Con Angel Dust invece spingono, sono bravi, suonano di brutto, hanno questo cantante Mike Patton che riesce a passare dalla furia metal al cantato quasi operistico e fanno un po' i fighi, fanno un disco spigoloso con composizioni ardimentose, però in mezzo ci inseriscono, che non c'entra niente col resto del disco, questa cover di Lionel Richie che diventerà poi uno dei loro più grandi successi. I'm Easy, I Faith No More.

Faith No More, Uneasy, dal loro album Angel Dust del 1992. Di questa canzone a me ha sempre spezzato l'assolo di chitarra di Jim Martin, il loro chitarrista. Non è un assolo, prende questa melodia così eterea, così dolce, e la suona, la cosa che appunto mi ha sempre fatto impazzire, con questa distorsione esagerata, totalmente sopra le righe rispetto al suono, solo all'eleganza del brano. Si sentono proprio le dita, il tocco, cioè ci sono questi glissati, e questa distorsione è veramente esasperata. Potrebbe essere la distorsione di un brano dei Nirvana o dei Pantera. Però Jim Martin era un figo per quello, perché all'interno dei Faith No More, che all'inizio degli anni 90 erano veramente uno dei volti di ciò che di più moderno stava succedendo nel rock, nel crossover, quindi c'era tantissimo rap, tantissimo hip hop, tantissime sperimentazioni anche con la prima elettronica, e il loro look assecondava questa cosa, erano coloratissimi, vestiti più da rapper che da rockettari, e invece no, Jim Martin aveva proprio questa divisa da metallaro, aveva questa chitarra a coda di rondine, è un modello di, tendenzialmente di chitarra Gibson, proprio con due spuntoni lunghi, la Flying V si chiamava, canotta nera, jeans stretti, sempre questo suono distortissimo, e lui era il presidio metal all'interno del loro crossover. Altra band con delle chitarre incredibili, Bloc Party, Helicopter.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.54 su Radio Freccia, io sono Gianni Roianti, queste note di stile e io ho due comunicazioni per voi prima di salutarci, visto che siamo arrivati alla fine della nostra ora insieme. Allora, la prima è la solita, accorata e consueta raccomandazione, ovvero: amici, scaricate l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre. Potrete ritrovare i nostri programmi, le interviste e le ultime notizie. Guardate che il sito di Radio Freccia è sempre pieno zeppo di articoli. Questa settimana abbiamo scritto due articoli per celebrare due dischi decisivi nella storia del metal, che sono il debutto dei Metallica, Kill 'Em All, che è uscito nell'83, e Cowboys From Hell, il disco pazzesco dei Pantera uscito nel 90. Seconda comunicazione, spero vi faccia piacere, se siete degli affezionati ascoltatori di questo spazio Note di Stile, che le prossime due settimane il nostro Matteo Nessuno sarà giustamente e meritatamente in vacanza, quindi mi troverete ogni benedetto giorno. Lo spazio si chiamerà ovviamente Terra di Nessuno, che è il programma che c'è ogni giorno tra le 5 e le 6 su Radio Freccia, che è la stessa fascia di Note di Stile, solo che, cari amici, per 15 giorni, se vi piace sentire parlare di musica, pontificare sui chitarristi, sulla storia dei dischi, insomma quella maniera divertente che abbiamo noi per passare le ore parlando di rock, beh, lo troverete per 15 giorni di fila. Insomma, vi farò compagnia, me ne farete voi a me tantissima, e basta. Io vi auguro buona serata, vi lascio al Molo 17 con la mia amica Kat, e basta, amici. Buona domenica e ci vediamo, ci sentiamo domani. Ciao da Gianni Roianti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: È permesso? Le 18 e un minuto al Molo 17, versione weekend. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo che la versione weekend va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21, o almeno così è stato fino ad ora. Al microfono c'è Kat per l'ultima diretta del Molo 17 versione weekend. Da domani, lo saprete, partono i palinsesti estivi, quindi sarà Wally a tenervi compagnia per circa 2 settimane. Noi ci risentiremo tra un po', ma a parte tutto questo andiamo avanti come se nulla fosse. 366-663-4466 per i vostri sms, whatsapp e note vocali. Passeremo queste 3 ore insieme per salutarci prima dell'estate. Little Lee, Skank and Nancy.

Lately scancananzia ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui al Molo 17 versione weekend. Parliamo del 1999 quando esce questo singolo degli Scancananzia, rimane celeberrimo il video che me lo ricordo anch'io, andava continuamente in altissima rotazione su MTV. Erano gli ultimi schioppi di MTV quando ancora faceva vedere delle cose apprezzabili che non fossero le boy band, mettiamola così. È un po' Black Hole Sun, se vogliamo, come atmosfera, no? Questi sorrisi inquietanti, anche un po' Smashing Pumpkins, e d'altra parte è un po' quel momento lì, è quel momento di inquietudine con il sorriso in faccia. Questo voleva che fosse chiaro Skin, appunto, dalle immagini di questo video. Continuiamo a sorridere mentre la televisione ti dice che la catastrofe sta arrivando, ma non fa niente perché tanto puoi continuare a lavare la macchina durante il weekend, poi se arriva il meteorite, pazienza. Rock and Roll Train, ACDC.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Beh, intanto grazie per gli auguri di compleanno che state inviando al 366-6634-466, siete molto molto molto gentili. Andiamo avanti. La noia è uno stato d'animo secondo me ingiustamente bistrattato, perché invece può produrre delle cose interessanti. Intanto, se si impara a gestire la noia, si impara anche a gestire in un certo senso l'ansia. Ma a parte questo, se non ci fosse stato un momento di noia, non sarebbe mai nata la canzone che stiamo per ascoltare, ovvero l'esordio dei Three Doors Down, Kryptonite.

Kryptonite viene pubblicata dai Three Doors Down il 17 gennaio del 2000 e riscuote immediatamente un enorme successo. Si piazza subito al vertice delle classifiche statunitensi e anche europee. Insomma, proietta i Three Doors Down appena nati, perché ripeto, il singolo è il primo estratto dal loro album d'esordio The Bad Life, li proietta appunto immediatamente sulla strada del successo. Però perché citavo la noia, l'importanza della noia? Perché questo brano, benché sia stato appunto pubblicato nel 2000, non era stato scritto per l'album, era stato scritto da Brad Arnold, il frontman dei Three Doors Down, in tempi non sospetti. Una mattina era a scuola, appoggiato al banco di scuola, si annoiava moltissimo durante una lezione di matematica, e io lo posso capire perfettamente, chiedo scusa a tutti gli insegnanti di matematica, ma è così. E dunque, annoiandosi, la testa ha viaggiato da un'altra parte e ha scritto questa canzone. Aveva 15 anni, pensa un po'. Better Days, Liam Gallagher.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 18 e 29 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Andiamo allegramente nel 1967. Ritroviamo i Doors con Love Me Two Times, canzone controversa almeno dal punto di vista di certe radio dell'epoca, non tutte, ma alcune decisero di bandire questo brano perché aveva dei riferimenti troppo espliciti a questa notte d'amore. In realtà questa non è né una canzone d'amore né tantomeno è una canzone su un amore fisico, ma è piuttosto una canzone contro la guerra. È un appello disperato di qualcuno che deve andare a combattere in guerra e chiede di essere amato un'ultima volta.

E c'è da dire che Robbie Krieger in Love Me Two Times ha dato il meglio di sé. È sua infatti la paternità di questa canzone, benché i crediti poi siano distribuiti tra tutti i Doors. In realtà in quel periodo fu proprio Ray Manzarek a sentire l'esigenza di fermarsi un attimo affinché ogni membro della band potesse contribuire da un punto di vista appunto autorale alle canzoni del loro successivo album. Nasce così Love Me Two Times, molto apprezzata da tutta la band e magistralmente interpretata da un Jim Morrison che si fa tramite di un sentimento che all'epoca era molto molto diffuso, perché c'era questa sorta di lotteria della morte in cui se avevi 18 anni da un momento all'altro poteva arrivarti una cartolina che ti imponeva ad andare a combattere in la guerra del Vietnam. Dunque è questo il senso della canzone: un ragazzino, magari giovanissimo, che chiede alla persona che ama di essere amato due volte per un'ultima volta.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 18 e 44 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Naturalmente ci potete ascoltare in diretta, se volete anche in radiovisione, ma potrete ritrovare anche tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento, così come le top 20, così come le ultime notizie costantemente aggiornate da Gigi Riccardo, da Gianni Royatti e dalla nostra redazione. Slave to the Wage, loro sono i Placebo.

Siamo al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico. Cominciamo dall'alcolico. Ve lo dico per esperienza, avere degli amici o delle amiche bartender è un grande vantaggio, anche quando ti usano come cavia. È quanto accade a una ragazza polinesiana nel 1944 che viene utilizzata come cavia, per l'appunto, dal suo amico Victor Bergeron, al secolo Trader Vic, il quale le fa assaggiare una sua nuova creazione. Lei assaggia il drink ed esclama con tanto d'occhi spalancati: Mai Tai, che in polinesiano significa eccellente. Ed è così che nasce uno dei cocktail tiki più celebri al mondo ancora oggi, la cui ricetta è questa. In uno shaker con ghiaccio mettete 3 centilitri di rum giamaicano ambrato, 3 centilitri di rum della Martinica, 1,5 centilitri di curaçao orange, 1 centilitro di orzata, 3 centilitri di succo di limone e 0,75 centilitri di sciroppo di zucchero. Shakerate e filtrate in un highball con ghiaccio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:56 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e rimaniamo in tema tiki cocktail anche per l'analcolico. Pier Strazzeri da Abbiategrasso ci propone il suo Tiki e Limes. Che si fa così? In uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di sciroppo di datteri, 1,5 centilitri di succo di lime, 1 centilitro di orzata alla mandorla, 6 centilitri di succo d'ananas fresco, 3 centilitri di infuso alla vaniglia. Agitare vigorosamente come se foste appena tornati dalle vacanze, versare il tutto in un bicchiere capiente, guarnire con una fettina di ananas e sorseggiare mentre organizzate la prossima vacanza.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.

19 e un minuto su Radio Freccia. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. E lo fa anche quest'oggi ed è l'ultima puntata del Molo 17 versione weekend della stagione. Ci ritroveremo tra un po' e a proposito io sono Kat. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E cominciamo la nostra seconda ora insieme con i Soundgarden, Blow Up the Outside World.

Blow Up the Outside World, scritta da Chris Cornell e pubblicata nel 1996 in quello che è il quinto album dei Soundgarden, ovvero Down on the Upside, che sarà poi l'ultimo album dei Soundgarden prima di una pausa piuttosto lunga. Bisognerà aspettare poi il 2010 per rivederli insieme a suonare, e ascoltando questo brano, insomma, traspare tutto il malessere che poi effettivamente è sfociato in quel bisogno di allontanamento di Chris Cornell. Il video rispecchia perfettamente il testo della canzone, o meglio l'atmosfera drammatica che suggerisce la canzone, e qui c'è una curiosità, perché la regia di questo videoclip così oscuro, così cupo, con anche dei richiami ad Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, insomma questo video tanto drammatico, è stato affidato alla regia di Gerard Casale, che è il bassista e fondatore dei Devo. E i Devo, per chi non lo sapesse, sono una band post-punk con fortissime contaminazioni new wave, e sono una band di folgorati, divertentissimi, non te l'aspetteresti mai. Ship to Wreck, Florence and the Machine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 16 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi porto in un giorno molto preciso, il 5 gennaio 1988. È una giornata importante per gli Aerosmith, perché è in quella data lì che pubblicano Angel, non tra i primi singoli pubblicati estratti da Permanent Vacation, però certamente uno di quelli che ha riscosso maggiore successo. Permanent Vacation esce qualche mese prima, nel 1987, ed è un po' l'album della rinascita per gli Aerosmith. Credo che la parola chiave sia per l'album che per il singolo che stiamo per ascoltare, ovvero Angel, sia sinergia.

dicevamo, sinergia è la parola chiave per spiegare il successo di Angel e in generale dell'album che lo contiene, ovvero Permanent Vacation. Ma andiamo con ordine, perché prima di quel 1987 gli Aerosmith erano reduci da un periodo piuttosto buio da un punto di vista del successo commerciale, ma anche dal punto di vista dei rapporti interni alla band. Insomma, ne erano successe parecchie per varie ragioni. Dunque, quando si ritrovano a lavorare su Permanent Vacation, è l'etichetta discografica a mettere le mani avanti e a chiedere che vengano previste delle collaborazioni esterne per la prima volta. E in effetti viene chiamato Desmond Child, che a me piace chiamare il re Mida della composizione e della produzione musicale. Angel è infatti scritta da Steven Tyler insieme a Desmond Child, così come un altro singolo di Permanent Vacation, ovvero Dude Looks Like a Lady, che fa guadagnare agli Aerosmith l'alta rotazione su MTV per la prima volta e insomma segna la rinascita degli Aerosmith. That Boys, lui è Sam Fender. The

0: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19:31 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Anche per il prossimo brano non possiamo non menzionare il

Il grande apporto di MTV, o meglio della rotazione di MTV per quanto riguarda il video, che ha pesantemente contribuito al successo di Can't Stop.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Troppo pop, by the way, questo si diceva nel 2002. Pop, siamo sicuri? Oppure invece è un album che gioca con diverse contaminazioni? E prendiamo ad esempio proprio il brano che abbiamo appena ascoltato, ovvero Can't Stop, in cui c'è un funk furoreggiante che si appoggia su un rap che non ti lascia respiro. Il video, parliamo del video, che è una delle cose più assurde che Red Hot Chili Peppers abbiano fatto, benché insomma avessero dei precedenti già piuttosto notevoli. Questo video, appunto, come vi raccontavo, spopola su MTV. Perché è pop? No, perché è assurdo, è talmente tanto assurdo che diventa pop. In realtà l'ispirazione di Mark Romanek, il regista, arriva da lontano, arriva dall'arte concettuale. Pensate un po' quanto è poco

pop, dall'arte di Erwin Wurm, che è appunto un artista austriaco il quale negli anni 80 faceva queste sculture da un minuto, così le indicava, ovvero di soggetti vivi che facevano da scultura con in giro degli oggetti di uso quotidiano utilizzati in maniera totalmente nonsense, esattamente come succede nel video di Red Dot. E ora, Wester, Giant Rooks.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:43 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e che ci crediate o no, il brano che abbiamo appena ascoltato non è di Eminem, è dei Kasabian, Superpowers, che è il loro nuovo singolo ed è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 canzoni più suonate, ovviamente parliamo di nuovi singoli, qui su Radio Freccia. Top 20 che potrete consultare e riascoltare a vostro piacimento scaricando l'app RTL 102.5 Play, che vi consente anche di continuare ad ascoltarci ovunque voi siate, ma anche di ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre a tutti i contenuti speciali, podcast, le ultime notizie, le interviste, un accesso privilegiato allo store ufficiale di Radio Freccia. Alice Cooper, Hey Stupid.

Ma che ce l'hai con me, Alice? No, non facciamo scherzi. Parlavamo di Top 20, tra pochissimo ne ascolteremo un'altra, in particolare sarà la volta di Paul McCartney, che è uscito a fine della primavera scorsa con il suo ultimo album, The Boys of Dungeon Lane. Ne abbiamo parlato tante volte, è un po' una passeggiata sul viale dei ricordi della sua infanzia, della Liverpool del dopoguerra, insomma di tutto quanto gli è accaduto nel bene e nel male prima che arrivasse il grande successo con i Beatles, ma è soprattutto un album appunto celebrativo dei rapporti umani. Da questo album qui ascolteremo il singolo Come Inside, che forse è uno di quelli un po' più pimpanti ed è effettivamente l'anello di congiunzione per Paul McCartney tra quello che è stato il passato e quello che è il presente. Tutto questo per dire che l'album è prodotto insieme a Andrew Watt, il quale ha anche prodotto l'ultimo album dei Rolling Stones, Foreign Tones. C'ha un sacco da fare Andrew Watt ultimamente, ed ecco qua che Paul McCartney partecipa anche all'ultimo album dei Rolling Stones. Vedi come nascono le cose?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:56 minuti al molo 17. Adorabili sfrecciate e sfrecciati.
2: Adorabili. Cazzo, ma noi siamo delle brutte persone. Tendiamo a non lavarci, a trascurarci. Tu sei una bella persona.
1: Così, out of the blue, proprio così. Non è vero, non è vero, non ci credo neanche se lo vedo, e comunque non ci credo che non vi lavate con questo caldo, non fosse altro che per rinfrescarsi, dai, mettiamola così. No, voi siete adorabili, lo dico per una ragione precisa, oltre al fatto che così uno si risparmia in maschile e femminile, insomma è più semplice. Don't Stop Me Now, Queen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono esattamente le 20 e un minuto qui su Radio Freccia. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17, versione weekend, ma anche l'ultima ora del Molo 17 di questa stagione nella sua versione weekend. Da domani partiranno infatti i palinsesti estivi e questo significa che l'adorabile Wally vi terrà compagnia per le prossime 2 settimane consecutive. Farete una scorpacciata di Wally vostro. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, e noi cominciamo la terza ora con i Deep Purple, Child in Time.

Allora io intanto mi voglio scusare con i vicini di casa di Luca, il quale scrive: e vai, così i miei vicini possono godere a pieno della mia ugola. Purtroppo sono cose che capitano quando capitano. I Deep Purple con Child in Time. Complimenti per la tua ugola, Luca, perché insomma neanche Ian Gillan riesce più a farla Child in Time, e quindi il foniatra che dice tutto a posto, perché insomma io neanche se mi pestano un piede riesco ad arrivare a certi acuti straordinari. Deep Purple, di cui siamo orgogliosamente radio partner, e lo siamo in particolar modo anche perché i Deep Purple con Smoke on the Water sono stati il primo brano in assoluto trasmesso da Radio Freccia quando è passata in FM ed è diventata Radio Freccia, e quest'anno appunto ricorrerà il 10° anno di vita di questa radio, della nostra radio, nostra e vostra naturalmente. Fa un po' impressione, pensare che siano già 10 anni. Mr. Brightside, The Killers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:19 minuti al molo 17, Ceccata al microfono, e abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. E questa dal vivo deve essere una roba che spacca veramente. Sono tornati in grandissimo spolvero e in grandissimo rock, insomma alla loro maniera, con il loro bel pestare come dei Fabbri Sapienti, vanno a recuperare un rock dal sapore antico, dire quasi rockabilly in qualche maniera. Si parlava appunto del prossimo compleanno di Radio Freccia, che appunto faremo 10 anni, fa strano dirlo, e Dario ha mandato un messaggio curioso che merita una risposta. John Penny, Coldplay.

Dario scrive: possibile che mi ricordi di voi quando ancora voi DJ non c'eravate ed era quasi esclusivamente musica con piccolissimi intermezzi senza neanche pubblicità? Sì, è possibile, ma non eravamo Radio Freccia, eravamo RTL Rock e non eravamo in FM, ma soltanto su internet e sul digitale terrestre. Naturalmente non c'era la radiovisione, insomma non era Radio Freccia, perché le trasmissioni ufficiali sono partite proprio il 26 ottobre 2016 alle 18 precisamente con Smoke on the Water. Dario, lo hai scritto un po' come con un po' di nostalgia, ti manca il periodo in cui non c'eravamo noi, ma è durato poco in realtà, perché poi quando è partita Radio Freccia ufficiale, insomma quando siamo nati eravamo già tutti belli presenti, con qualche cambio poi nel tempo, ma insomma lo zoccolo duro è rimasto, come si suol dire. Love Runs Out, One Republic, e a seguire in Mountain Goats con Charlie Sheen, Rich House to the Fence.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 20 e 30 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Ci siamo un po' persi, no? Sul viale dei ricordi degli inizissimi di Radio Freccia. Sì, poi è arrivata la radiovisione, che è stato un esperimento insomma un po' curioso all'inizio. Magari qualcuno se lo ricorda, che eravamo delle sagome nere su uno sfondo rosso, insomma tutto molto suggestivo. E detta proprio fuori dai denti, è stato il momento in cui non potevamo più venire a lavorare in pigiama, ecco, mettiamola in questo modo. Ce ne andiamo allegramente nel 1994, lui è Edwin Collins e il pezzo è A Girl Like You.

A Girl Like You, Edwyn Collins, 1994. Tra pochissimo ascolteremo Rubber Band Man, Mumford & Sons, insieme a Hoosier, che sono stati, insomma, anche molto di recente tra le nostre top 20, ovvero i 20 singoli più suonati qui su Radio Freccia, e sono passati appunto alla programmazione, alla rotazione quotidiana, normale, insomma, quella normale. Invece, parlando di top 20, subito dopo i Mumford & Sons insieme a Hoosier sarà la volta di Violet Girl con Bug in the Cake, anche lei tra le nostre top 20, dopo il singolo, il primo singolo estratto dal suo album di debutto, il titolo dell'album è Be Sweet to Me. E più leggo interviste di Violet Girl, che ovviamente in questo periodo stanno fioccando, perché tra l'altro è anche in giro con il tour di promozione, e più mi rendo conto che questa fanciulla di soli 20 anni ha una testa davvero considerevole. Credo, poi magari il tempo mi smentirà, ma non credo, penso proprio che ne sentiremo parlare a lungo e che siamo solo all'inizio.

Vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione. Ma non c'è solo la diretta, perché con l'app potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi troverete i podcast, le interviste, la sezione ultime notizie, le top 20, i regalini, legacy, biglietti per i concerti di cui siamo partner e naturalmente un accesso privilegiato allo store ufficiale di Radio Freccia. Jimi Hendrix, Red House.

quando dici la potenza del blues in tutte le sue declinazioni, no? Adorabili, è giunto il momento di cominciare a fare un po' di saluti, dal momento che questa è l'ultima puntata della stagione del Molo 17 nella sua versione weekend. Come vi anticipavo, da domani Wally vi terrà compagnia per 2 settimane nella fascia del Molo 17, quindi poi torneremo a sentirci da altri luoghi, insomma, da luoghi con panorami un po' più allettanti rispetto ai casermoni di Cologno Monzese, mettiamola così, dai, l'ho detto con tutto il rispetto, ma insomma non è che il mare della Calabria, per quanto mi riguarda, mi sembra un po' meglio come scelta.

Scenario da cambiare. Naturalmente io vi ringrazio moltissimo per la compagnia che mi avete fatto in questa stagione 2025-2026. Siete una presenza molto preziosa, perché non siamo tanto noi che teniamo compagnia a voi, succede anche il contrario, vi assicuro. L'affetto arriva tutto. Ordinary Man, Ozzy Osbourne, insieme a Elton John.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:56 minuti al Molo 17, Kat al microfono ancora per pochissimo. Let the good times roll, mi sembra l'augurio migliore che vi posso fare per queste due settimane in cui non saremo in contatto, ma insomma ci risentiremo il 10 di agosto. Dunque non mi resta che salutarvi e naturalmente vi raccomando di rimanere qui perché c'è Titania che vi porta fino all'ultima luna, per cui non vi staccate da Radio Freccia in questa serata in cui io andrò a festeggiare con Mick Jagger, visto che è il nostro compleanno. Non è vero, gli dedicherò un pensiero e dopodiché vado ad affrontare la pioggia. Perfect Day, Lou Reed, e con questo auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera, il 26 luglio di questo 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E come vi diceva prima la nostra Kat, questa per noi è la nostra ultima serata insieme, dopodiché ci risentiamo il 10 di agosto. Intanto godiamoci questa. Loro sono i Blink 182 e stasera iniziamo con un bel rock show.

The Rock Show, i Blink 182 qui su Radio Freccia. Un salutone a Jack e Bianca. Una domanda, se posso, dice: ma che mondo lasciamo a Mick Jagger che oggi compie 83 anni? Più che altro ci sarebbe veramente da porsi delle domande, pensando alla vita incredibile che ha fatto Mick Jagger e al fatto che io invece, che ho 33 anni, sono decisamente più malconcia di lui. Ma questo è tutto un punto. Intanto un saluto anche a Ciocca, a tutti i suoi clienti, Alessio e tutti coloro che sono lì al pub. C'è anche il nostro Manuel da Bologna. Voi che siete all'ascolto, loro sono i The Lair the Liar e questa è Fornace.

0: una sera, Titania, dall'artista figurativo Stefano Perez.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 21:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Quindi un saluto anche al nostro artista Stefano Perez. Un saluto a Salvo. Ciao Salvo.
3: Come ha detto la Kat, l'ultima sera assieme, ma nel senso di questa stagione.
2: Certo. No?
3: Di questo ciclo di programmazione radiofonica. Poi dal 10 di agosto facciamo l'11, va? Io il 10
2: dal 10 dal 10.
3: Fresco. E l'11 ce la mangiamo e facciamo, non so se vuoi il carpaccio, facciamo il carpaccio di anguria, eh? Va bene, ciao.
2: Che buono il carpaccio di anguria, basta, io l'ho scoperto, sono impazzita, mi entusiasmo con poco. Let's go.

0: Surfing Safari Beach Boys qui su Radio Freccia. Antonella scrive: cavolo, vacanza anche per te, ma non ci lascerete mica da soli? No, mia cara Antonella, non vi lasciamo da soli. Adesso, da domani, al mio posto troverete la nostra Cassidy, che vi terrà compagnia per le prossime 2 settimane. Ciao!
1: Ciao Titania, un saluto a tutti gli sfrecciati dalla Riviera di Ponente. Ci vediamo a Genova?
0: Godetevi la Riviera, godetevi Genova, godetevi tutto. Io domani me ne vado in Croazia.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Sono le 21:22 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, in questa domenica voglio salutare anche il piccolo Giacomo, e non solo il piccolo Giacomo, tutta quanta la sua famiglia. Mi scrivono, mi dicono: questa sera ti sorprenderemo perché non è venerdì, tutta la famiglia al completo è in tuo ascolto. Ti volevamo ringraziare per le belle parole e per aver occupato una parte del tuo hard disk. Per noi è stato davvero un bellissimo pensiero. Sei una persona speciale, non vediamo l'ora di rincontrarti il prima possibile, magari proprio agli Hollywood Vampires. Un bacione da mamma Chiara, papà Marco e il piccolo Giacomo. E io al piccolo Giacomo

E l'avete sentita quest'ultima voce, quella che dice say yes, at least pretend. Quella è la celebre e roca voce di una cantante britannica che ha partecipato a questo brano. È la voce di Marianne Faithfull. E peraltro questo video è un video che è costato tantissimo alla band, $400,000. Fa riflettere.

questo pezzo, perché riflette sul corriere della fama, sulla memoria che svanisce, sul mito di un attore, una stella del cinema, che ad un certo punto si trova ad essere in declino e vive nel ricordo del suo passato glorioso. Perché la fama ha il doppio taglio e quando svanisce ti accoltella. Loro sono i Kaiser Chiefs. Questa è A Predict Riot.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 21 e 36 minuti qui su Radio Freccia.
3: Ciao Titanski, io sono Alicevski Kuperinskinski. Sono la versione croata. E ti aspettiamo, ti aspetto. Così, another tattoo, another tattoo on the arms. On the armpit. Aspettiamo, Belin, ti aspettiamo.
2: Belin, tipico croato, Belin. Ciao Alicevski Kuperski, insomma, ci vediamo, ci vediamo dove si dice Belin, insomma. Un saluto anche alla nostra Faustina. Ciao Faustina, ben arrivata. Non so se ti sei persa questa informazione. Questa è la nostra ultima serata assieme. Cioè, non me ne vado, non vado da nessuna parte, ci risentiamo il 10 di agosto. Però questa sera è la nostra ultima sera di stagione, dopodiché inizierà quella nuova insieme.
4: Ciao Titania! Sono in ritardo, ma spero di essere in tempo per augurare a te e a tutti gli stregiati una radiosa serata e una radiosa settimana. Ciao, un abbraccio grande dalla Valtellina Faustina.
2: Ciao Faustina, goditi la tua bella Valtellina e voi godetevi anche i Cure.

Pezzone questo, come ci scrive anche Alberto al 366-663-4466, il nostro numero di telefono con cui potete interagire con la nostra diretta. E allora io intanto vi invito a scaricare anche la nostra applicazione, ovvero RTL 102.5 Play, così potete portarci ovunque voi siate, anche al mare, in montagna, dove prende, insomma. Ritrovate al suo interno tutti i nostri programmi, i nostri podcast, le interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. E se vi siete persi le ultime puntate di Titanium Selection, visto che chiaramente quella di agosto non ci sarà, intanto che aspettate quella di settembre, potete andare a recuperare anche quelle. Intanto arriva Noel Gallagher, questa è If I Had a Gun.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Rolling Stones, Jealous Lover, qui su Radio Freccia. E proprio oggi sono 83. Avete capito bene? Oggi, 26 luglio, Sir Michael Philip Jagger spegne 83 candeline. E la prima domanda che dovremmo farci tutti quanti non è come fa, ma piuttosto quale patto segreto con quale entità extradimensionale ha firmato esattamente nel 65. Perché poi a guardarlo sul palco mentre corre per 2 ore di fila bruciando più calorie di un atleta olimpico, anche la fisica quantistica si arrende. Cioè Mick Jagger non invecchia, lui si aggiorna. È un evergreen che ha visto passare le mode, i governi, i formati audio, dai 45 giri agli streaming digitali, e continua a saltellare con la stessa strafottenza di quando cantava Satisfaction, anche con questo ultimo disco. Ma dietro quest'icona immortale, dietro le labbra più famose del pianeta e quel modo inconfondibile di camminare che sembra una via di mezzo tra un predatore e un dandy londinese, c'è un uomo che è fatto di leggende, di eccessi, di aneddoti che sfiorano il mito, tipo che prima di diventare il frontman della rock and roll band più longeva della storia, lui studiava alla London School of Economics, economia e finanza. Uno a guardarlo adesso ci pensa e dice: ma questo poteva diventare un economista, sarebbe stato un grande spreco per il mondo del rock. Ma fa anche sorridere pensarlo ingiacchettato e incravattato. Il ragazzo che voleva sovvertire il sistema ha imparato a gestirlo con la precisione di un banchiere svizzero, senza però perdere un grammo di quella pericolosa elettricità. Anche perché c'ha anche una discreta routine d'allenamento, che poi forse è anche il motivo per cui ad oggi riesce ancora a tenersi così in forma sul palco. E allora tanti auguri a questa grande, grande leggenda. Auguri a Mick Jagger e i suoi 83 anni.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 26 luglio 2026 e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri programmi entrambi in alta definizione che vi promettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. 366-663-4466 il nostro numero di telefono per interagire con la nostra diretta. Questa sera abbiamo fatto anche gli auguri di compleanno a Mick Jagger. C'è Sergio che dice: ma vogliamo dirlo che Mick Jagger è molto più del cantante della più grande rock band del mondo? Cioè lui è il performer per eccellenza, l'animale da palcoscenico, il carisma che ti fa chiedere: ma come può un uomo che non è esattamente una bellezza aver avuto anche Jerry Hall? Certe cose vanno oltre le spiegazioni. Una sì, è un figo della Madonna. Accendiamo un po' di saette, lanciamole in giro. Questi sono gli AC/DC e questa è la loro Thunderstruck.

Thunderstruck. AC/DC qui su Radio Freccia. E torniamo un attimo a Mick Jagger, ma prima voglio rispondere a Matteo che mi chiede come fa a recuperare una canzone che è passata ieri. Puoi andare semplicemente sulla nostra app RTL 102.5 Play, ripescare la puntata che ti interessa a seconda dell'orario e andare a rivedere anche tutte le canzoni che sono passate in diretta, anche perché noi le scalette non le abbiamo più davanti. Detto ciò, per quanto riguarda invece Mick Jagger, ci sono anche diverse teorie sul come abbia fatto a rimanere così longevo nonostante questa vita piena di eccessi. Ci sono tanti puntini da mettere tra il nome Mick Jagger, la sua leggenda e la realtà.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, tanti auguri ancora a Mick Jagger. Ci siamo chiesti, ma come ha fatto ad arrivare a 83 anni?
2: Non è un segreto, si chiama adrenocromo. Ecco il segreto di Mick Jagger.
1: Sì e no, nel senso che il legame tra Mick Jagger e l'adrenocromo è stato più volte smentito ed è frutto di una bufala, una sorta di teoria del complotto, priva di qualsiasi riscontro reale. Non ci sono prove del fatto che questa cosa sia vera, però insomma... si vuole anche un po' giocare sul mito, no? L'adrenocromo, la figura di Mick Jagger che, ah, guarda cosa fa. In realtà il nostro Mick Jagger è molto meno sballato di come viene dipinto. È una persona che si allena da sempre e che ci tiene particolarmente alla sua salute.

Riders on the Storm, The Doors, qui su Freccia. Insomma, la longevità di Mick Jagger, la sua energia, la sua forma fisica ad un'età poi così avanzata non derivano da sostanze misteriose. Non fanno effettivamente fede all'adrenocromo. Come vi dicevo, questa è una bufala che è stata buttata ad un certo punto sul web e data in pasto alla gente. No, semplicemente Mick Jagger fa una vita e ha sempre fatto una vita molto attiva, con allenamenti costanti in palestra, una dieta controllata. Chiaramente c'ha anche un sacco di soldi, signori, lui si può permettere nutrizionisti, allenatori, insomma. Oltre a questo, anche la riduzione drastica degli eccessi del passato, perché non è che fino a 5 anni fa si è drogato male, eh. Lo ha fatto negli anni 60, lo ha fatto negli anni 70, poi basta. Da un certo punto ha cominciato a ridurre drasticamente, fino a che non ha smesso del tutto.

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Sì, che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Attenzione, qui sulle nostre frequenze ci ha raggiunto proprio colui che oggi compie 83 anni, c'è Mick Jagger in persona.
3: Titania, I'm Mick Jagger, the only one, and my secret of eternity is I eat a lot of cacio e pepe and a lot of trofi e pesto. Ok, Belin is the secret. Provaci, anche you.
2: Belin is the secret, provaci anche you. Poesia, poesia.

Back to You, Bryan Adams. Questo Radio Freccia. E insomma, al nostro Mick Jagger gli piacciono un sacco le trofie al pesto e la cacio e pepe, del resto come dargli torto. C'è Stefano che poi si lamenta dall'altra parte, dice: noi non possiamo prendere il tè con la regina, non abbiamo una palestra dietro al palco, non abbiamo per amico Keith Richards. Ma che vita è? Non è la vita di Mick Jagger, molto semplicemente. Il fatto che tu abbia detto che ha una palestra dietro palco è molto molto vero, perché Mick Jagger, tra le altre cose, prima di salire sul palco si fa sempre la sua oretta d'allenamento, di modo che poi riesca ad arrivare sul palco bello attivo e performante.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22.40 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 26 luglio 2026. Sono in Nothing But Thieves con Evolution della nostra Top 20 ad accompagnarci anche in questa serata. E allora, per quanto riguarda il nostro Mick Jagger, come dicevamo, lui non è che sia stato uno che poi ha continuato a farsi, a drogarsi per tutto il resto del tempo. Lo ha fatto da giovincello, lo ha fatto quando era un giovane scavezzacollo che ancora aveva tutte le energie per poter provare a fare cose anche parecchio stupide, anche se lui comunque rispetto a tanti altri è stato fortunato.

You get it! Anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E insomma, il nostro Mick Jagger effettivamente è stato fortunato, perché stiamo guardando anche uno dei pochi che ai tempi non è morto male. Cioè, Bowie è morto prima dei 70 anni di cancro. Freddie Mercury, di AIDS prima dei 45. Lemmy, insomma, Lemmy in realtà è durato e se n'è andato anche con discreto onore, dovremmo dire. Jim Morrison, vabbè, non ne parliamo neanche, vero? E poi, insomma, lo sappiamo, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Brian Jones, sono veramente tanti. Ma Mick Jagger non è tra loro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 26 luglio 2026. Ci scrive Mita a riguardo del compleanno di Mick Jagger, a cui facciamo ancora gli auguri, che dice: sembra dia fastidio, compia 83 anni, forse la visita veloce della signora nera qualche anno fa gli era servita e lo aveva spaventato. Secondo me, diciamo che ci sono tante persone che continuano a pensare a Mick Jagger come una sorta di entità, no? Che in un qualche modo si è salvata. La realtà delle cose è che, come vi dicevo, a noi piace raccontarci questa storia, che è una storia chiaramente ricca di fascino, di rock and roll, il sesso, la droga. Sì, ed è stato così. Lo è stato negli anni 60, lo è stato negli anni 70, quando Mick Jagger era un giovanotto scapestrato che voleva spaccare il mondo, come tutti i ragazzi peraltro. Quando i Rolling Stones si stavano prendendo il mondo insieme ai Beatles dall'altra parte. Ma quella che invece è la realtà è un uomo, oramai decisamente più che maturo, che ha capito precisamente che l'unico modo per mantenersi in forma, riuscire a mantenere anche una tournée, a reggere 2 ore di palco, 2 ore e mezza anche delle volte, è allenarsi, mangiare bene, fare attività fisica regolare ed essere comunque seguito anche a livello sanitario. Ma questo non vale per Mick Jagger, questo dovrebbe valere per chiunque. E secondo me hai fatto un buon appunto. Può dare fastidio l'idea che Mick Jagger compie 83 anni perché le persone non sono abituate all'idea di sacrificio, anche quando soprattutto non vogliono mettersi in lotta contro loro stessi per riuscire ad ottenere qualcosa, come la salute però.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 23:01 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 26 luglio 2026 e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, mentre al 366-6634-466 arrivano anche i vostri messaggi. Paolo dice: il mio è uno scherzo per augurargli un compleanno ed essere felice, anche perché il mito continua e io sono contento, spero vada avanti ancora per molto, anche perché è un'ipotesi diversa, oramai è quasi inimmaginabile. Bella Mick, è vero, perché poi noi siamo abituati a vederli lì e li pensiamo quasi immortali. Questo è successo anche con Ozzy. E quando se ne vanno, lasciano proprio quella scia di immortalità. E adesso, come cazzo è il mondo senza Ozzy?

Girls of Summer, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia. Ecco, Alessio ci scrive dicendo: The world without Ozzy, it's a little less crazy. E forse è un po' così, ma credo che lo sarà ancora meno quando poi tutti questi se ne andranno. C'è chi ci scrive e dice: io sono istruttore di nuoto, acqua fitness da 35 anni, ho visto una marea di persone, donne, uomini che arrivati ad un certo punto di impegno fisico hanno tirato i remi in barca per poi lamentarsi del loro stato psicofisico. È proprio quello il punto, no? Cioè, è facile lamentarsi delle cose. Certo, se uno ha dei problemi fisici reali, comprovati, nessuno gli può dire niente. Ma quando è solo la pigrizia, allora dovremmo prendere una persona come Mick Jagger e mettere un quadro dorato in salotto e pregarlo, quasi come se fosse una divinità, quale è peraltro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 26 luglio 2026. C'è anche Berto che ci scrive al 366-6634-466 e dice: tutte queste rockstar le abbiamo sempre guardate come se fossero dei nostri idoli, perché suonano bene, perché sono fighi, per tante altre cose, però la maggior parte dei big tra gli anni 70 e gli anni 90 erano dei tossici, erano anche degli alcolizzati. Se negli anni 80 non facevi festa tutte le sere nei vari locali come il Whisky a Gogo, alla fine poi non ti filava nessuno. E se negli anni 70 non ti prendevi gli acidi, non andavi neanche a Woodstock. E il punto era un po' quello anche, no? Cioè, perché tutte queste rockstar poi ci sono finite in mezzo? Perché era una sorta di stato sociale e bisognava meritarselo di stare lì, in quella cricca. Solo che molti, purtroppo, li abbiamo persi per strada.

Closing Time is Semisonic qui su Radio Freccia, e per noi non è ancora ora di chiudere, no, in questa domenica sera abbiamo ancora una quarantina di minuti da passare assieme. Insomma, se vogliamo proprio toglierci dei dubbi per quanto riguarda quelle che sono state poi anche tutte le varie bufale che sono girate negli anni su internet, sui social network, per quanto riguarda Mick Jagger e non solo lui, insomma, la realtà delle cose è che non troviamo un riscontro da nessuna parte. Sono vere e proprie teorie del complotto, tant'è che spesso il nome di Mick Jagger viene proprio associato a leggende urbane su presunti elisir di giovinezza o ancora peggio su dei riti segreti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 26 luglio 2026. C'è Natalina che ci scrive al 366-63-4466 e dice: per quanto può servire, inizio anni 80, io avevo 20 anni, ho vissuto a Londra per 3 anni e ci torno sempre quando posso. Sempre dicerie, non c'era il web, dicevano che Mick Jagger si cambiasse il sangue. Abitava in Chelsea, uno del nostro gruppo, gli assomigliava e lo andava a cercare. Io vidi il concerto a Bristol. Stones Forever. Beh sì, ci sono tante dicerie sul fatto che non solo Mick Jagger si depuri il sangue tutti gli anni, ma sono tante le leggende che si raccontano.

E questo era Paul McCartney con la sua Maybe I'm Amazed qui su Radio Freccia in questa domenica sera. E c'è anche Paolo che dice che per me, per allentare la tensione degli spettacoli e lo stress dei tour, anche oltre a quello che avete detto voi, anche perché di certo l'eroina non aiuta la composizione della musica, erano comunque persone su un altro livello, anche se intossicate, come Amy, che adoro, ma era fragile, o Pete, che anche se era un tossico fino al midollo ha fatto musica stupenda, e io sono teoricamente un punk metallaro, si dice Paolo. Sicuramente se finisci in un circolo come quello, a fare uso di quelle sostanze, non per forza si è fragili, ma si è in grado di cadere.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 6 luglio 2026. Gli Editors, The Rush. Intanto io vi invito anche a scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate e ritrovare anche tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. Abbiamo fatto tanti auguri a Mick Jagger, ma ancora una volta adesso facciamo un saltino in avanti invece e andiamo verso qualcuno che purtroppo invece ci ha lasciati, che gli anni ha smesso di compierli, ma che in un qualche modo rimarrà sempre nelle frequenze della nostra vita. Cranberries.

questi erano i Cranberries. Dolores O'Riordan, qui su Radio Freccia. Beh, certo che, insomma, in tanti purtroppo ci hanno lasciati presto, no? Poi sì, oggi parliamo di Mick Jagger perché oggi è il suo compleanno, i suoi 83 anni. E mi viene anche in mente quella volta in cui propose la legalizzazione di tutte quante le droghe. Lui disse che il problema era la violenza che si generava nella diffusione. E questo aspetto della questione, secondo lui, rendeva proprio necessaria la legalizzazione di qualsiasi tipo di droga. Insomma, per lui il problema era solamente lo spaccio, in sostanza. Tutto il resto, bah, si poteva soprassedere.

esatta domenica 26 luglio 2026. Siamo arrivati quindi quasi alla fine del nostro appuntamento. Un palcoscenico vuoto, una sola luce dall'alto, fredda, un microfono su un'asta al centro. Qualcuno si avvicina lentamente, si ferma, fissa il vuoto per qualche secondo prima di iniziare a parlare con voce roca, intensa, senza fretta. Ci avete mai fatto caso? Quando se ne vanno le rockstar? Non muoiono mai come le persone normali, perché loro riescono a fare del rumore anche nel pieno silenzio. E noi cresciamo così, pensando che siano fatte della stessa materia delle stelle, no? Che il loro amplificatore sia collegato direttamente ad un generatore di eternità. E poi, un martedì qualunque, arriva la notizia. Sipario. In quel preciso istante succede qualcosa di strano, perché il tempo si ferma, ma tutto il resto corre. Quei dischi che abbiamo consumato negli anni 90, negli anni 2000, forse anche prima. I graffi sui vinili, le cassette riavvolte con la penna Bic, quelle canzoni urlate in macchina con i finestrini abbassati. A volte abbiamo disturbato anche parecchio i vicini. Improvvisamente tutti quei ricordi diventano reliquie, sacre. E ci sentiamo quasi traditi, perché in fondo ci eravamo convinti che loro avessero firmato un contratto segreto con la morte per restare immortali, almeno quanto la loro musica. Ma la verità è che le rockstar se ne vanno. Ma finché ci sarà qualcuno che alzerà il volume al massimo, non se ne saranno mai andate per davvero. E tranquilli, torno anch'io. Ci sentiamo il 10 di agosto. Love you to the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.